sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabato.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: Radio Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Siamo partiti con L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, invece la radio che c'è si sente, voi l'avete trovata ed è Radio Subasio. Buongiorno, bentrovati, buon sabato da parte di Ignazio Failla, le 5 minuti, insomma inondati nella maggior parte d'Italia di acqua e di temperature, soprattutto che non ci aspettavamo, essendo il 16 maggio, ci sognavamo già weekend al mare. Magari, ecco, non in questa maniera. Non vi dico sdraiati a prendere il sole o mezzi abbronzati, però nemmeno a combattere ancora col cambio di stagione che non sappiamo se fare o meno, perché la temperatura e soprattutto la pioggia ancora non ci lascia. Vogliamo sperare in tempi migliori? Sì, dai, facciamo quelli positivi. E intanto iniziamo questo weekend pieno di musica e di cose curiose che vi terranno protagonisti sulla vostra radio preferita, che è Radio Subasio. Sempre grazie per essere dei nostri anche a quest'ora. A proposito, chi c'è? Lancio subito il numero 348-075-8060, uno stuolo di sveglioni che a quest'ora sono già operativi e che stanno facendo o tentando di fare cose, sperando anche di essere più svegli, insomma, del dopo. Di sveglioni che a quest'ora sono già operativi e che stanno facendo o tentando di fare cose, sperando anche di essere più svegli, insomma, del dovuto.

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: grande di Adele, che voce, che grinta e che voglia alle 5:17 che state dimostrando qui a Radio Subasio, scrivendo al 348-075-8060 tra chi torna, chi va, chi ce la fa e chi non ce la fa. Anche, mettiamocelo, perché ci sono anche questi. Io potrei essere tra questi, magari fra un'ora invece cambiare squadra e passare tra quelli che invece in questo 136esimo giorno dell'anno, oggi è Sant'Ubaldo ma anche San Pellegrino, Santi Felice e Gennadio, Gennadio, boh, non lo so. Il sole arriverà alle 5:50 per chi avrà possibilità di vederlo, insomma tramonterà alle 20:24. Oggi luna piccola, piccolissima, illuminata poco, molto poco.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Zucchero a home, le 5:25 scorre la vostra mattina, chiamiamola così perché è già sveglio, o comunque questo scorcio di sabato 16 maggio che state passando con Radio Subasio. Mi auguro insomma la musica sia quella che preferite, ma sì, ma lo sappiamo insomma, però io così ogni tanto, sai, per essere educato uno lo dice, speriamo che...
1: Buongiorno Radio Subasio, in piedi dalle 3:40 è già cominciata la panificazione, buona giornata a tutti.

0: Ah, dai ragazzi.
1: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
0: Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Da Anatta un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Dopo il grande successo dell'anteprima al Palazzo dello Sport della sua Roma lo scorso 2 maggio, si delinea sempre di più il tour estivo di Fabrizio Moro. In scaletta non mancheranno le canzoni che ce l'hanno fatto amare anche questa nuova, Niente da perdere.

Su base a quest'ora alle 5.39 i Coldplay ci hanno accompagnati in questa parte del 16 maggio che stiamo vivendo insieme qui su base con Ignazio, in cui in maniera molto semplice ho chiesto la vostra presenza per farci anche un po' di compagnia, che male non fa. Saluto Marco da Firenze che ha scritto al 348 075 80 60. La stessa cosa ha fatto Alessandra che scrive: il lavoro chiama, ore 3:30 partita, c'è fortuna che ci siete voi che mi fate compagnia. Poi qualcun altro che non si è fermato, ma ha scritto: il mio capo mi ha detto di passare una buona giornata e quindi me ne sono tornata a casa. Non fa una piega. 348 075 80 60. Mentre voi vi occupate di raccontare in questa prima ora cosa fate, dove siete, noi ci occupiamo della musica. E allora torna Cesare Cremonini con Figlio di un Re.

0: tanto di punto interrogativo, non si sa cosa, ma ognuno ci mette il suo prosieguo. Intanto su Radio Subasio la vostra mattina è con Ignazio, saluto Fausto da San Mariano di Corciano, come tanti in ascolto già dalle 4 di questa mattina. Tanta roba.
1: Buongiorno da Michele del Grosseto. Io ora vado al lavoro, sono OSSE. Vi ringrazio per tutto quello che state facendo, siete meravigliosi. Sì, grazie.
0: Buon lavoro e grazie per avercelo detto. Dovessero chiedere dove sei, così lo sappiamo.
2: Buongiorno,
0: bravo.
2: Ultra mitica Radio Subasio, Domenico Bassano Romano.
0: Ciao.
2: Sono il primo degli impavidi, praticamente, come dice sempre. Buon weekend. Sto tornando dal fine servizio e dai, buona giornata a tutti.
0: Lui torna, ve l'ho detto, chi va e chi viene. 348-075-80-60 il numero per i vostri messaggi. Alex Warren. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: buongiorno, buongiorno. Angelo da Palombara.
1: Ciao Angelo, buongiorno, buongiorno. L'ha detto due volte, eh. No, Angelo si offende. Noi siamo quasi in conclusione della prima ora, perché quando si sta bene il tempo vola, lo sappiamo, ma quando la musica è bella ancora di più. E allora facciamo che riascoltiamo la canzone di Blanco in collaborazione con Elisa, bellissima, si chiama Ricordi, su Basio.

0: Ricordi Blanco ed Elisa su Subasio, un minuto alle 6, il meteo di questo sabato da ascoltare adesso.
1: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione in transito sul nostro paese oggi porterà maltempo diffuso, quindi prevalenza di tempo bello al nord-ovest e Sardegna, nuvole in tutto il resto d'Italia con rovesci temporali sparsi soprattutto in questa prima parte del giorno, e non mancheranno delle nevicate sulle zone alpine sebbene solo a quote piuttosto alte, al di sopra dei 1400-1500 metri. E per quello che riguarda le temperature, oggi massime rialzo in gran parte del nord, in calo altrove, valori in generale al di sotto delle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

Vent'anni insieme a te, NKD. Festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.

di protesta contro il sistema educativo rigido e autoritario che rendeva tutti gli studenti un po' dei mattoni di questo muro di cui ci raccontano i Pink Floyd e che un po' annullava la personalità trasformandoli in qualcosa di molto simile e molto uguale. E quindi We Don't Need Education è un po', diciamo, il simbolo di Another Brick in the Wall, la seconda parte di questa strana composizione musicale che i Pink Floyd fecero uscire nel 1979, con cui noi abbiamo aperto la seconda ora insieme alle 6 e 5 minuti sulla vostra Radio Subasio. Io mi lascio cullare da questo assolo di chitarra meraviglioso. Buongiorno. Allora, potremmo definirci un popolo di guardoni dei social? Vi spiego meglio. Ce l'avete mai quella sensazione di passare mezz'ora su un qualunque social network, guardare tutto, sapere tutto, però non scrivere mai nulla, non mettere un like, non commentare, non postare niente? Ecco, se vi riconoscete, siete nel club dei lurker, che vuol dire di coloro che stanno in agguato, e siete in ottima compagnia, perché una ricerca psicologica dice che di questa categoria fa parte il 90% degli utenti dei social, che è tantissimo. 90, sì, cioè 9 persone su 10 guardano, ma non scrivono nulla. Praticamente un lurker è qualcuno di informatissimo, di attento, di raffinato, e mentre gli altri, che ne so, stanno lì che dibattono, scrivono, si rispondono, alle volte anche malamente, il lurker ascolta. Quindi mentre gli altri mettono, che ne so, il buongiornissimo caffè del mattino, lui sta già leggendo 3 articoli. Quindi gli esperti lo chiamano partecipazione periferica legittima, cioè si può far parte di una comunità anche senza mai alzare la mano, senza mai dire la propria, senza essere riconosciuti, visti, anche, perché no? E ci sono delle caratteristiche precise, che senza mai alzare la mano, senza mai dire la propria, senza essere riconosciuti, visti, anche, perché no? E ci sono

quello che va bene magari, oppure se preferite stare così un po' nell'ombra, guardare anche i fatti degli altri un po' curiosi e poi magari non scrivere nulla. 348 075 80 60, raccontatemelo con un vocale. C'è la nuova di Irama, Cabana.

ciclone che abbiamo riascoltato alle 6:13 su Radio Subasio in questo sabato, in cui stiamo cercando di imbastire il discorso riguardante i lurker, cioè coloro che sui social scorrono e basta, non interagiscono, però scorrono. Eppure mi piace, ogni tanto vi dovrebbe scappare, pure per sbaglio. Che poi se succede magari uno si piglia male e dice oddio, non succede nulla. Allora, in tutto questo abbiamo detto ci sono delle caratteristiche precise. Spesso coloro che non scrivono niente, non partecipano, ma sanno tutto, perché questo è importante come punto, sanno tutto, sono informatissimi, attenti. Lo fanno perché sono introversi, perché vogliono riflettere, perché non vogliono essere fraintesi e perché partecipare per loro potrebbe anche scardinare quella sorta di tabella che hanno nella mente in cui tutto è al suo posto. C'è anche un pizzico di saggezza, perché se ci pensate siamo ormai da anni nell'epoca in cui tu scrivi una cosa adesso e fra 10 anni te la rinfacciano, perché chiaramente internet non dimentica. 348 075 80 60, anche voi siete lurker o voi partecipate, ne parliamo tra

0: affrontiamo. Siamo tra quelli che il dibattito lo fanno nascere, oppure preferiamo, come il 90% degli utenti, così dice questa ricerca psicologica, diciamo guardiamo, sappiamo tutto, ma mai intervenire, perché mai mettersi in prima fila, oppure solamente perché vogliamo essere informati e farci un'idea. Sentiamo 348 075 80 60, chi c'è?
1: Buongiorno Subasiola, personalmente cerco di stare il meno possibile sui social ed osservare, perché li reputo tutti ambienti tossici, ma quelle pochissime volte che ci vado mi sento come il dottore che osserva, senza offesa per nessuno, i matti al manicomio, che dice potrebbero avere delle potenzialità, ma che brutto destino hanno avuto.
0: Buongiorno
1: a tutti, da Andrea dell'edicola Inviatice di Monterotondo.
0: Grazie.

0: Sì.
1: Radio Subasio. Subasio.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Nonostante siano passati 26 anni dall'uscita di questa canzone che di fatto ci ha fatto conoscere Anastasia, Mara Love, è sempre un piacere riascoltarla, soprattutto per dare il via al sabato alle 6.37 se vi siete appena svegliati oppure se siete già al lavoro. Buongiorno, qui io sono Ignazio e vi accompagno fino alle 9. Non so se avete già stamattina guardato sui social qualcosa e se siete tra quelli che hanno guardato e non hanno scritto niente, allora siete del club dei lurker, scritto lurker, che significa stare in agguato, cioè coloro che guardano e poi si informano ma non si palesano, cioè ascoltano e basta. Gli altri mettono roba, il caffè del mattino, io che vado in palestra eccetera, e voi sì, guardate, però niente, mai alzare la mano, mai farsi sentire, mai una voce fuori posto. E allora ho chiesto a voi che tipo di utenti siete al 348-075-8060.
1: Buon Ignazio, buon sabato a tutti.
0: Ciao.
1: Allora, se no fate come me, ho zero social, a parte WhatsApp, che è per forza, diciamo così, con i figli, con tante cose, gruppi, eccetera. Se no altro zero, zero negativo, proprio non mi interessa. Chi mi vuole ha il mio numero, sa dove abito, per il resto sono fatti miei. Ciao da Caterina Colombo.
0: C'è quell'aria di santità che non vi appartiene, è inutile che fate, è inutile che dite, io non vi credo, e direte voi, e beh, e io non vi credo, perché guardate ma magari non scrivete niente, e ok, ma adesso dire addirittura non mi interessa, è troppo per quest'epoca secondo me. Vabbè, continuiamo a parlarne tra poco.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: social, almeno lo fanno 9 persone su 10, è quello di guardare quello che succede, di informarsi anche tanto, ma poi di non intervenire, di rimanere lì un attimo da parte e di essere definito lurker, così almeno la scienza dice. Poi non so la vostra definizione, però sì.
1: Ignazio, sì. Buongiorno Marco.
0: Ciao.
1: Io più che lurker, come hai detto tu, li chiamerei impiccioni.
0: E chiamiamoli impiccioni, saranno le signore sulle sedie, come si usava una volta al mio paese, ecco come dire.

0: Stop and Stare, One Republic su Radio Subasio, le 7 in punto. Arrivano le breaking news di TGCOM 24, le ascoltiamo.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 corpi mancanti dopo la morte di 5 subitaliani alle Maldive. Si cerca nella terza cavità della grotta in cui erano entrati. I testimoni, al momento dell'immersione il tempo era buono, l'allarme è stato dato subito. Non sono mai stato così vicino a riprendere gli attacchi da quando è iniziata la tregua. Così Trump, che secondo la stampa americana prepara nuovi raid sull'Iran. A Washington proseguono in negoziati tra Israele e Libano, proroga di 45 giorni del cessate il fuoco, ma i raid di Tel Aviv non si fermano. Di rientro da Pechino, Trump rivendica importanti intese commerciali con la Cina. Su Taiwan la posizione americana non cambia, fa intendere il presidente, che però avverte: l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 15.000 km da noi, non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia a BBB+, con un outlook positivo. Le stime di Fondo Monetario Internazionale, Commissione Europea e Banca Italia stimano una crescita nel 2026 di appena mezzo punto. Pesa lo shock energetico, inflazione ad aprile al 2,7%. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, mai visti i suoi video. Così Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, in esclusiva a quarto grado. Il 38enne è certo che i Poggi non dubitino della sua innocenza e sui suoi audio intercettati minimizza: ero sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso. Tennis, interrotta ieri sera al terzo set per pioggia la semifinale degli internazionali d'Italia tra Sinner e Medvedev. Il punteggio è di 6-2, 5-7, 4-2, si riprenderà oggi non prima delle 15. L'altro finalista è Ruud, che ha battuto Darderi per 6-1, 6-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 è chiuso per un incidente il tratto tra Lomazzo Nord e fino Mornasco in direzione della Svizzera. All'interno della chiusura il traffico è bloccato, mentre tra Lomazzo Sud e Nord si registra coda in aumento. Prestare attenzione sulla A8 per materiali dispersi tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
5: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
6: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
4: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
7: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
11: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Matteo!
16: Matteo!
13: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo due prodotti Luxury
16: e teniamo lo scontrino.
17: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
16: Concorso valido dall'1-2 al 39-2020 2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
18: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
21: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
22: Il quadrotto?
21: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
0: Le 7:07 minuti, buongiorno e bentrovati dalla vostra Radio Subasio. Questa è la nostra terza ora, per voi potrebbe essere l'inizio, e allora come lo inauguriamo? Con Pino Daniele. Quando?

10, questa è Radio Subasio. Buongiorno a tutti, bentrovati da parte di Ignazio Failla. Vi accompagno fino alle 9 nelle vostre faccende o in nulla, il nulla assoluto che magari il weekend prevede nel vostro caso. Avete tempo di scrollare i social, di guardare tutto quello che succede in giro tra le notizie del mondo e le cose curiose delle persone che seguite o di cui magari vi interessa sapere, però poi non vi esprimete. Ne parliamo meglio nel corso di questa ora. Tra poco arriva l'oroscopo, ma subito c'è Annalisa Mon Amour.

0: ho un'idea.
1: Su Basio e le stelle.
2: Buona giornata amici, ben ritrovati. Saremo guidati anche oggi dai consigli delle stelle, grazie all'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Giornata operosa, sfruttiamola quindi al meglio, concentrandoci su quei progetti che hanno bisogno di essere consolidati e riaffermati. C'è voglia di costruire, non solo di immaginare. Possiamo puntare a scambi produttivi e intese sincere. Toro, il Sole e la Luna in congiunzione insieme con Mercurio favoriscono applicazione e precisione, mentre Giove in Cancro premia la dedizione. La fretta è controproducente. Plutone in quadrato ci ammonisce a non strafare e a rispettare i nostri tempi. Gemelli, chiarezza mentale e fermezza ci sostengono nelle decisioni. Usiamo razionalità e acume per guidare la nostra vita. Andiamo dritti al punto. In ambito affettivo, oggi vincono la trasparenza e l'ascolto. Le parole sincere rafforzano tutti i legami. Cancro, ancora tripletta di pianeti in sestile. Il Sole, la Luna e Mercurio in Toro ci garantiscono grande velocità e progressi. L'energia è focalizzata e fluida. Potrebbe giungere una risposta così tanto attesa. È ora di issare le vele. Il vento adesso gira a nostro favore. Leone, una potente iniezione di emotività positiva. L'amore sboccia, la felicità domestica è al culmine e i sentimenti vengono espressi con spontaneità. La gioia che percepiamo viene canalizzata anche nella sfera professionale, ottenendo supporto dai colleghi. Vergine, un incontro inaspettato con un vecchio amico ci regala dolcezza e un senso di continuità. Riscopriamo un passatempo che avevamo accantonato. Il passato ci offre una risorsa che ci può essere utile per risolvere un piccolo problema pratico del presente. Bilancia. Siamo in attesa di una risposta, ma il cielo ci invita a non forzare la mano. Nel frattempo dedichiamoci alla cura del nostro giardino o di una pianta. Se Giove e Saturno ostili sembrano rallentare gli affari, è il segnale che dobbiamo rivedere i piani nei dettagli. Scorpione. Le opposizioni del Sole e di Mercurio incrinano il nostro profondo ottimismo. Facciamo fluire le energie e torniamo a visualizzare il nostro percorso. Riscopriamo e facciamo rivivere un nostro talento artistico che può aumentare e sviluppare l'autostima. Sagittario. Siamo pervasi da un grande entusiasmo e da una vivida ispirazione per una nuova avventura. Nonostante la fretta, prendiamo tempo per mappare l'idea. La nostra creatività è senza limiti e ci guida a intravedere un forte potenziale anche in un terreno arido. Capricorno, non dobbiamo vincere a ogni costo, ma dimostrare la nostra superiorità intellettuale con intuizioni originali. Non trasformiamo le parole in armi, manteniamo la calma e usiamo l'astuzia per ottenere il risultato voluto, senza compromettere le relazioni. Acquario, potremmo percepire troppa pressione o capire che le nostre scelte sono costantemente messe in discussione. Non dobbiamo cedere alla stanchezza. Se vediamo che non vale la pena lottare, riconosciamolo con saggezza e lasciamo andare quella situazione. Finiamo con i pesci. Fidiamoci a occhi chiusi di ciò che ci fa sentire vivi. Il nostro indiscusso valore è pronto a manifestarsi al meglio. La chiave è la messa a fuoco. Sviluppiamo i talenti inespressi. Potremmo scoprire doti nascoste e impensabili. Prestiamo attenzione ai segnali. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

60 60 da inviare adesso, in cui scrivete tutto quello che vi pare. 348 075 80 60, se qualcuno è da festeggiare in questo 16 maggio, il momento di farlo è adesso.

il mito Claudio Baglioni, perché oggi è il suo compleanno ed ecco il miglior modo per augurargli il meglio a questa colonna portante della musica italiana. Auguri Claudio. Adesso però occupiamoci dei vostri di compleanni arrivati al 348 075 80 60. Sono tantissimi, mi devo sbrigare. Buon compleanno, gaglietta del mio cuore, da mamma Gina. Auguri alla mia dolce amica Alba, sorelline per scelta, anche se lontane vicine col cuore, ti voglio bene, da Cristina di Fiano Romano. E poi ancora tanti, giuro. Auguri ad Emanuela di Pontina. Auguri di buon compleanno a Natalina da parte di tutta la macelleria di Sermoneta. Alla nostra bellissima nipote un augurio speciale con tanto affetto. Buon compleanno Claudia, zia Carla e zio Adriano. Auguri di buon compleanno a Gaia di Paliano, siamo in provincia di Frosinone, che compie 10 anni ed è bellissima, ce lo dice Ieia. Buongiorno, noi colleghe volevamo fare tantissimi auguri a Natalina di Norma, che oggi compie gli anni. Sono Giussi da Viareggio, tanti auguri a Dimitri, il mio grande passerottino. Sono Anna da Roma, vorrei fare gli auguri di buon compleanno a mia cugina Sabrina con un messaggio: buon compleanno cuore mio, ti voglio bene, un mondo di bene, grazie per esserci sempre. Attenzione, attenzione, sul pulmino di Venarotta oggi è una giornata davvero speciale, perché festeggiamo addirittura due compleanni meravigliosi. Mi scrivono: un mare di auguri alla piccola Elisa che compie 8 anni e che ogni tuo sogno voli alto come una mongolfiera, e che questa giornata sia piena di magia, risate e dolci sorprese. E augurissimi anche alla cara maestra Mariella, col tuo sorriso e la tua dolcezza rendi ogni giorno speciale per tutti i ragazzi. Dal pulmino di Venarotta un abbraccio gigante, ma anche da parte nostra di Radio Subasia, auguri. Oggi compie gli anni anche Alberto Camerini, oppure Pierce Brosnan, dal nome e cognome difficile da dire a quest'ora, indimenticato 007. Auguri anche a Fiorello, Janet Jackson, Niccolò Fabi, Dolce Nera, all'attrice Megan Fox e alla cantante italiana più conosciuta e amata in tutto il mondo, attualmente impegnata in un tour infinito in giro per il globo. Certamente sto parlando di Laura Pausini, che celebriamo con la sua versione di Immensamente.

0: Alla Coop ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Danat a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Per Ignazio saluto subito Filippo che sta andando a fare un torneo con la Ternana ascoltando la nostra musica. Dice: spero mi portiate fortuna, ma siamo qui apposta. Quindi, caro Filippo, considera la cosa fatta, va bene? Ciao anche a Jessica di Piombino, madre orgogliosa di 3 figli, avanti tutta. E stamattina stiamo chiacchierando con voi della questa nuova categoria che esiste già da un bel po', da quando esistono i social quantomeno, ma adesso gli hanno dato un nome, i lurker, dall'inglese to lurk, cioè coloro che stanno in agguato, ma l'abbiamo traslata sui social network. Praticamente la psicologia dice che 9 persone su 10, avete capito bene, 9 persone su 10 non frequentano i social attivamente, cioè lo usano, lo aprono, lo guardano tantissimo, si informano tantissimo, ma non scrivono niente, stanno sempre un passo indietro, un po' nell'ombra, col favore delle tenebre, diceva qualcuno. Però sanno tutto, sia delle cose che succedono in Italia e nel mondo, e sia delle cose che succedono alle persone che hanno deciso di seguire o di andare a, permettetemi il termine, stalkerare, cioè di andare lì un po' a farsi i fatti loro. Quindi sono persone, secondo la psicologia, introverse, che riflettono prima di parlare, che odiano essere fraintese, che hanno capito come funziona la dinamica del social, ma che se ne guardano bene dal mettere una loro impronta di qualunque tipo. Quindi niente like, niente cuoricini, nulla di nulla, la loro autostima non dipende dal cuoricino degli altri. C'è anche un pizzico di strategia, perché se ci pensate, tutto quello che noi lasciamo su internet poi può ritorcersi contro, cioè, chiaramente, ed è già successo, no? Se guardiamo proprio nell'ambito dello show business, della politica, della storia in generale, ogni tanto qualcuno rinfaccia qualcosa. Voi come lo utilizzate? Siate sinceri, però non vi trincerate dietro alla no, a me non importa, perché tanto ce li abbiamo, è inutile, cioè che li usate a fare? 348 075 80 60, aspetto i vostri messaggi vocali.
1: Inizia sempre con un E.

0: Andate su radiosubasio.it a scoprire le date estive del tour di Irene Grandi, di cui ci fregiamo di essere la radio ufficiale. Insomma, ragazzi, sono canzoni che conosciamo tutti quanti, come questa La tua ragazza sempre dall'anno 2000, risentita stamattina in questo sabato 16 maggio, in cui parliamo di coloro che usano i social solo per guardare le cose degli altri e non partecipare in nessun modo. Né un like, né un cuore, né un dibattito, un commento, niente, ma un complimento, manca a pagarlo. Allora voi al 348 075 8060.
1: Buongiorno Subasio, io do un'occhiata, se c'è qualcosa mi interessa commento, se non c'è nulla e mi interessa
0: vado avanti,
1: passo oltre.
0: Certo, così dovrebbe funzionare.
2: Buongiorno Ignazio.
0: Ciao.
2: No, io leggo, guardo, ma non mi paleso.
0: Perché?
2: Stanno tutti peggio di me. Mami, Dariano.
0: Allora, questa storia che stanno tutti peggio, però, secondo me, mi sta un po' prendendo la mano. Non ci ergiamo da nessuna parte, che i primi a cadere siamo noi, assolutamente. Lady Gaga, Deci, questa è Runway.

0: Dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Runway, Lady Gaga ci accompagna all'appuntamento delle Breaking News di TGCom 24, esattamente quello delle 8.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo lo stop per maltempo, oggi dovrebbero riprendere le ricerche dei 4 corpi mancanti dopo la morte di 5 sub italiani alle Maldive. Il focus dei soccorritori sarà la terza cavità della grotta in cui erano entrate le vittime. I testimoni, al momento dell'immersione, il tempo era buono. A Gaza un raid israeliano ha ucciso Izz al-Din Haddad, leader di Hamas, conosciuto come il fantasma. Usate 13 bombe, le vittime totali sono 8. In Nigeria è eliminato il numero 2 dell'ISIS a livello globale in un'operazione di forze statunitensi e locali, lo annuncia Trump. Il presidente americano di rientro dal viaggio in Cina frena su Taiwan. Non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza, non abbiamo bisogno di una guerra a 15.000 chilometri da noi. Taipei replica piccata, siamo già una nazione democratica e indipendente, in alcun modo subordinata a Pechino. Sull'Iran, Stati Uniti e Israele preparano nuovi raid, forse già nella prossima settimana. Lo rivelano media americani dopo che Trump ha affermato di non essere mai stato così vicino da inizio della tregua a riprendere gli attacchi. I Pasdaran intanto affermano che Hormuz è aperto alle navi non appartenenti a paesi in guerra con Teheran. Ai microfoni di Quarto Grado parla Andrea Sempio. Non ho ammazzato io Chiara Poggi. Il 38enne è certo che la famiglia della vittima non dubiti della sua innocenza. Poi minimizza sugli audio intercettati. Sapevo di essere sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso e ci ragionassi su. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale degli internazionali d'Italia, interrotta ieri sera per pioggia al terzo set. Tra Sinner e Medvedev il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Il primo finalista è invece Ruud, che ha battuto 6-1, 6-1, uno stanco Darderi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 è chiuso per un incidente il tratto tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco in direzione della Svizzera. All'interno della chiusura il traffico è bloccato, mentre tra Lomazzo Sud e Nord si registra coda in aumento. Un altro incidente causa rallentamenti sulla A4 tra il bivio per la A58 e quello per la tangenziale est di Milano verso Torino. Infine, sulla statale 148 Pontina, per un incidente è chiuso il tratto tra Borgo Piave e Sezze. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Avete voglia di fare e di passare un'altra ora insieme a me qui su Radio Subasio? Bene, grazie. Ciao da Ignazio, ben trovati, le 8:06. This is not America. No, è Subasio, infatti. David Bowie e Pat.

Parlando sì dell'argomento di oggi, di coloro che sui social fanno i fantasmi, ma ci sono e come se ci sono, ma prima di questo dobbiamo occuparci di questo 16 maggio che stiamo vivendo insieme in questa prima parte, per sapere cosa è successo in giro per il mondo nel corso degli anni. Partirei dal 1960, vado così un po' come capita. A Malibu il fisico Theodore Maiman realizza il primo laser funzionante. Nel 1792 viene inaugurato a Venezia il teatro La Fenice. 1929, a Hollywood si tiene la cerimonia di premiazione della prima edizione degli Oscar. Siccome i premi da consegnare erano solamente 4, miglior film, miglior regista, miglior attore, miglior attrice, la premiazione durò 4 minuti e 22 secondi. Un sogno irrealizzabile ormai, visto che dura 4 giorni. 1884, il torinese Angelo Moriondo ottiene il brevetto per la macchina da caffè espresso per la preparazione istantanea. Ma quindi io a quest'uomo, personalmente, devo dedicare un mezzo busto da mettere tipo in salotto? Nessuno lo merita più di lui. Grazie, Angelo. Grazie, veramente, di cuore. Grazie per non averci dormito la notte.

0: Radio, Radio Subasio, Subasio.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spazio.

la scelta musicale di questo sabato, il Voice Box, a farci ascoltare la prossima canzone o una delle prossime sarete voi, sarà uno di voi che scriverà, anzi no, che manderà un messaggio vocale al 348 075 8060 indicando una canzone da condividere con tutti, quindi dicendo il proprio nome e il titolo di questa canzone che vorrebbe ascoltare stamattina. Chissà chi sarà, lo scopriamo tra poco.

0: Anche Vasco pronto a scaldare i motori per il suo tour estivo Luna per te dal 98 su Radio Subasio. Stiamo chiacchierando stamattina di coloro che sono sì sui social, ma non li vedi e non li senti, eppure sanno assolutamente tutto. Sono i lurk. E non sono affatto fannulloni digitali, non è che non lo fanno per pigrizia, è proprio una scelta. Loro devono sapere tutto delle cose del mondo, delle persone che seguono, ma non mettono un like, non un cuoricello messo lì così, ma neanche per sbaglio, Sono così pronti e fermi sulle loro situazioni, sulla loro decisione di essere invisibili, che ci riescono sempre. E voi invece come li vivete? 348 075 8060.
1: Buongiorno a tutti, io sono Marco da Viterbo.
0: Ciao.
1: E penso che farsi gli affari propri, secondo me, sia il massimo della noia. Io quando sento gente che dice: a me non mi importa degli altri, io mi faccio solo gli affari miei, penso, ecco un altro.
0: È vero.
1: Certo, questo nel limite del rispetto e della decenza, però dai, su. Come fai a farti solo gli affari voi? Ma che vita fai? Dai, siamo un po' onesti.
0: Ma io sono troppo d'accordo con questo ragazzo. Grazie Marco per aver espresso. Così se lo fai tu, io non mi devo palesare, io faccio come i lurk praticamente. Grazie per aver espresso esattamente il mio pensiero. Ma basta trincerarsi dei social, no, io non li guardo. Se io vi trovo,

0: consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
17: Voice Box.
18: Voice Box,
17: la tua voce su Radio Subasio.
19: Buongiorno Radio Subasio, sono Ilaria e sto andando al mio addio al nubilato verso una destinazione ignota. Questa è la mia prima prova del giorno e devo chiedervi una canzone con un linguaggio che non sia del nostro tempo. Quindi, gentile Radio Subasio, questa umile futura sposa domanda con gran gaudio la canzone Dubbi non ho di Pino Daniele, da dedicare al mio futuro sposo Corrado. Auguro una lieta giornata, un piacevole ascolto a tutti voi gentili ascoltatori. Mille riverenze. Ciao.

0: a questi ragazzi che insomma sono anche fedelissimi ascoltatori, che hanno scelto la canzone del Voice Box ed è Dubbi non ho di Pino Daniele. Ilaria, se non mi ricordo male, e Corrado dovrebbe essere invece lo sposo, che peraltro pare essere un super fan di Subasio, che quindi oggi sarà stato sorpreso da tutto questo. Le ragazze che portano in giro la futura sposa, mi raccomando, con coscienza e in un posto dove non piova, magari, così almeno potete godervi la giornata. Siete tra quelli che scrollano sul telefono, ma non lo dite, non vi fate vedere sui social per niente. Ascoltiamo qualcuno al 348-0758-60. Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno Ignazio.
0: Buongiorno.
1: Sono molto attivo sui social, faccio il debancatore di bufale dai complottari ai Novax a tutta questa gente qua che crede che la terra sia piatta, che i vaccini facciano male, che gli UFO siano fra noi. Mi piace un sacco debancarli con appunto dati alla mano e con l'aiuto della scienza. Detto questo, amici che non vi schierate mai, ricordatevi che Dante di marmo, poeta divino, mi era sdegnato l'immane casino e per voi aveva un posto speciale. Ciao a tutti da Guido, dalla Lunigiana e Radio Subasio.
0: Signori, abbiamo anche il blastatore qui in onda su Radio Subasio. Beh, bello, l'argomento va preso comunque.
2: Ignazio, buongiorno. Buongiorno. Stefano da Roma. Sono tutte menzogne perché tutti stanno lì a scrollare.
0: Ma lo so.
2: Saluti, buon weekend.
0: Ma lo so.

0: di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: Infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan.
1: Ora è per sempre, amore mio.
0: Lunedì 18 maggio alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: ci sono anch'io su Radio Subasio e c'è anche Jonathan Manzi. No, buongiorno.
1: Io c'ero.
0: E ci sarai.
1: Ci sono anch'io.
0: E ci sarai, anzi, come
1: sarò.
0: Si dice a
1: Roma. C'ero, ci sono e ci sarò. Sentite. Buongiorno Ignazio, buongiorno a tutti gli amici di Radio Subasio, bella gente come sempre.
0: Ricordiamo. Allora, stamattina mi sa che ci tocca produrci in qualcosa che, non so, potrebbe essere il momento più bello della radiofonia mondiale.
1: Certo.
0: O anche il più basso, il punto più basso, vediamo.
1: Dove ognuno andrà per la propria strada, perché stamani parleremo
0: dove
1: di...
0: Dove osano le aquile, sì.
1: Beh, parleremo di dialetti. E perché c'è uno studio, una ricerca Istat che ci dice che, ahimè, si usano sempre meno. Sempre meno italiani parlano in dialetto. E allora stamani, insomma, parleremo di questo. Vi chiederemo se a casa vostra si parla in dialetto. E poi soprattutto c'è una curiosità legata a questo. Perché quando si litiga, invece si litiga in dialetto. È più facile che ti vengano fuori le parole.
0: Sì, si imprimono di più nella memoria, danno più il senso. Ci sono alcune cose nel mio dialetto siciliano che non hanno traduzione italiana.
1: Tipo?
0: Non lo so, tipo che sei una camorria, cioè io non lo posso dire in italiano.
1: Non ho capito nulla.
0: Ho detto solo camorria.
1: Cos'è?
0: Penso se facessi una frase allora articolata. Ma allora la faccio?
1: Vai.
0: Stamattina, di quant'ave che ci assiste, una camorria una fresa all'altra.
1: Ma camorria in tutte le frasi, quindi.
0: No, ti ho fatto la frase con
1: quella parola intera. Vabbè, magari i nostri amici sono bravi, l'hanno capito e possono tradurre loro.
0: Ma io tu non ti produci?
1: Non ci ho capito nulla.
0: Ma il tuo è italiano, con un po' di C aspirata, cioè.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Ma fiorentino è normale, cioè, giusto, la patria, la culla, no? Della lingua,
1: sì,
0: italiana,
1: sì, sì.
0: Vabbè, ci sta, e alcuni sono difficili.
1: Chi tu c'ha ora?
0: Che ho?
1: Chi tu c'hai ora, di canzoni, dico.
0: Mick.

0: pronti a rispolverarli nel caso in cui non lo parlaste da un po'. Il vostro per dar man forte a Jonathan, che invece vi terrà compagnia fino alle 11. Noi, se vi va, risvegliamoci domattina insieme a partire dalle 5 della domenica. Grazie da Ignazio. 2 minuti alle 9 arrivano anche le breaking news di TGCom 24. A domani, ciao.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Di ritorno da Pechino, Trump avverte Taiwan: non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Ira di Taipei: siamo già una nazione democratica e indipendente. Xi Jinping, dal canto suo, commenta i colloqui con gli Stati Uniti: raggiunte importanti intese su legami economici e commerciali. Attesa a breve la ripresa delle ricerche dei 4 corpi mancanti dopo la morte di 5 subitaliani alle Maldive. Ieri il maltempo aveva interrotto le operazioni. I media locali aperta un'indagine separata per accertare perché i dispersi si siano immersi a una profondità superiore a quella consentita. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+ con un outlook positivo, giudizio in linea con quello del 30 gennaio scorso. Secondo l'agenzia resta concreta la prospettiva di una graduale riduzione del debito pubblico dal 2028, ma Banca Italia certifica ad oggi è salito a 3.159 miliardi. Andrea Sempio parla a quarto grado per la prima volta dalla chiusura delle indagini su Garlasco: non ho ammazzato io Chiara Poggi. Il 38enne è certo che la famiglia della vittima non dubiti della sua innocenza, poi minimizza sugli audio: ero sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso e ci ragionassi su. Obbligatoria da oggi la targa adesiva per i monopattini elettrici, il contrassegno va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. C'è ancora tempo invece per stipulare l'assicurazione obbligatoria dal 16 luglio. Calcio domani alle 12 in Serie A, le 5 sfide Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio-Juventus-Fiorentina. Tennis: interrotta ieri sera per pioggia la semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Si riprende oggi, non prima delle 15. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. L'intensa perturbazione che ieri ha investito le regioni del centro-nord, la Sardegna e la Campania, con piogge diffuse, localmente anche intense e temporalesche, oggi porterà ancora diffuso maltempo, specie questa mattina, tra il nord-est e le regioni del centro-sud, ancora una volta con il rischio anche di locali temporali. Migliora invece decisamente già in mattinata nelle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Poi nel pomeriggio, tendenza schiarita tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, ma anche nelle regioni meridionali, tendenza schiarita anche sulle coste tra Toscana e Lazio. Insisterà il maltempo con numerosi rovesci o temporali tra l'Emilia Romagna, le zone interne del centro e le regioni adriatiche, ossia tra Marche, Abruzzo e Molise. Per quanto riguarda le temperature, sono in calo anche nelle regioni meridionali, sarà un fine settimana con temperature in generale al di sotto della norma. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicezia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
15: Buongiorno da Jonathan Menzi, le 9:04 minuti, questa è Radio Subasio e siamo pronti a riempire le prossime due ore, ma anche tutta la giornata, con la musica più bella. Ripartiamo con la collection con Vivo per lei.

musica era pressoché questa che abbiamo sentito, le parole un po' cambiate e reinterpretate da questi due grandissimi artisti che hanno dato il via alle nostre due ore insieme su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan Menzi fino alle 11. Iniziamo giocando con la canzone misteriosa da indovinare, che stamani ha come protagoniste due sorelle milanesi che hanno iniziato la loro carriera musicale come coriste degli 883. Poi li abbiamo conosciute meglio come cantanti a Sanremo 97 con Amici come prima, hanno pure vinto nella sezione giovani, si sono sciolte nel 2013 ma nel 2023 le abbiamo riviste di nuovo insieme e di nuovo a Sanremo con la canzone che vi chiediamo di riconoscere tramite la clip mostrificata che arriva adesso. Quindi due sorelline milanesi, abbiamo detto, canzone di Sanremo 2023, 348-075-8060 è il numero per dirci chi sono loro e come si chiama questa canzone. Il più veloce entrerà in diretta con noi tra poco su Radio Subasio.

0: Battito Animale 1993 su Radio Subasio, e proprio lui sarà protagonista lunedì sera della puntata numero 180 di Radio Subasio Music Club. Poi c'è un filo rosso che lega questa alla prossima canzone, perché anche una delle due sorelle che vi abbiamo chiesto di indovinare sarà con noi lunedì successivo, il 25 di maggio, ospite sempre qua a Radio Subasio Music Club. Quindi però ve lo dico tra poco con più esattezza. Intanto però dobbiamo svelare di chi si tratta, il nome della canzone da indovinare, quindi andiamo con ordine e andiamo a conoscere chi è stata la più veloce. Angela D'Ancona, buongiorno.
1: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno.
0: Ciao, benvenuta. Dove sei di bello in questo momento?
1: E io adesso sono in macchina, sto andando a Loreto a prendere mia nipote, a trovare mia nipote Olivia.
0: Perché tu sei di Loreto, cioè sei di Ancona, vivi adesso ad Ancona per amore, ci dicevi, però sei in realtà originaria di Loreto.
1: Di Loreto, sì, di una piccola fazione che si chiama Villa Musone.
0: Ok, senti, allora che fai di bello nella vita? Raccontaci un po' di te.
1: Io lavoro nella scuola, nell'infanzia, con i bambini che vanno dai 3 ai 4 ai 5 anni.
0: Senti, parlano italiano corretto o parlano in dialetto i tuoi bambini?
1: No, parlano in italiano corretto, ma a volte magari gli esce di dire qualche parola in dialetto
0: sfugge.
1: Anconetano.
0: Ok.
1: Però io il dialetto anconetano non lo conosco, quindi okay. Non saprei dire una frase, diciamo, in dialetto anconetano.
0: Te l'ho chiesto perché più tardi parleremo proprio di dialetti, e c'è una ricerca che ci sta dicendo che si sta perdendo questo tipo di parlata, purtroppo, no? Che poi è quella del nostro territorio, è quella che valorizza le nostre radici, le nostre origini. Quindi potrebbe essere magari un'idea, e te lo chiedo a te che sei maestra, magari già da piccolini proprio insegnar loro sia da una parte l'italiano, perché è giusto saperlo, la grammatica, il lessico e tutto, ma anche qualcosa proprio nel nostro dialetto. Come la vedi? Potrebbe essere interessante per la scuola una cosa del genere?
1: Ma potrebbe essere un'idea interessante, perché tanto poi lavorando con i bambini piccoli loro sono sempre curiosi e ti fanno sempre un sacco di domande, quindi io credo che sia una cosa interessante da forse da introdurre nelle scuole, dai.
0: Un po' di proverbi, magari quelli dei nostri nonni,
1: esatto.
0: E spiegarglieli in italiano, poi magari potrebbe essere un'idea.
1: Sì,
0: va bene, dai, più tardi ne parleremo. Intanto Angela, ti chiedo qual era la canzone da indovinare.
1: Allora, Furore di Paolo e Chiara.
0: Bravissima. Senti, vogliamo salutare qualcuno?
1: Ma vabbè, saluto tutte le persone che mi conoscono e sicuramente anche mio marito Paolo, che mi starà ascoltando sicuramente, perché lui tutto il giorno vi ascolta.
0: E sicuramente ti conosce, diciamo, questo almeno è una certezza.
1: Esatto.
0: Un abbraccio Angela, grazie.
1: Grazie anche a voi, buongiorno.
0: E saluti anche al marito che è sempre su Radio Subasio. Allora, abbiamo detto che sono Paolo e Chiara, ed è proprio Paola Iezzi che sarà con noi lunedì 25 maggio alle 21 all'interno di Radio Subasio Music Club. Quindi se volete, tra l'altro avete ancora tempo, un paio di giorni per iscrivervi al form e avere quindi la possibilità di farle una domanda in studio live oppure tramite video remoto. Radiosubasio.it per trovare tutto questo, ma ce l'ascoltiamo adesso. Paola e Chiara, Furore.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
8: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
9: Febal casa, Febal casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69€ e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49€. Lidl, vale davvero.
11: Gli Stati Uniti hanno messo un sigillo sulla prossima canzone perché ha ridefinito il concetto di gioia collettiva diventando un pilastro culturale intoccabile. Celebration!

scappatore con i baffi che ha ingannato ben due famiglie. Fate attenzione perché questo genio del crimine è in circolazione ancora. Si chiama Rango ed è un gatto arancione. È un gatto arancione che si faceva mantenere dalla padrona Claudia e andava a scroccare il pranzo anche nell'isolato vicino da un'altra famiglia. E loro, per capire se avesse una casa, hanno usato il micio come postino, mettendogli un biglietto al collare. Vieni qui a mangiare, hanno scritto, volevamo assicurarci avesse una famiglia. E così Claudia ha letto tutto e ha smascherato la doppia vita di Rango su TikTok, che è diventato un fenomeno viralissimo, hai capito? Il gatto truffatore che scroccava il doppio pranzo, la doppia culla, la doppia famiglia e forse anche un doppio nome. E la dedichiamo a lui questa, va? Sono un grande!

con la musica selezionata da Davide Berton. Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

Fazio, abbiamo ritrovato Cose della Vita, Eros Ramazzotti, staremo insieme fino alle 11 e parliamo di dialetti. Dite la verità, vi è mai capitato di litigare con qualcuno e accorgervi che state urlando parole nel vostro dialetto? Perché ci sono delle situazioni in cui l'italiano corretto crolla o è meno comodo da usare, anche meno credibile direi. Oppure quante volte vi siete sentiti capiti al volo da uno sconosciuto incrociato in vacanza solo perché gli è scappata una parola che vi ha fatto sentire subito a casa? L'Istat però ci dice che il dialetto lo stiamo un po' perdendo, ahimè. Infatti dal 32% di chi lo parlava in famiglia negli anni 80 siamo scesi al 9%. Ormai parliamo tutti o quasi un italiano senza troppe inflessioni. Eppure provate a toglierci il dialetto quando ci scappa la pazienza nel traffico. Per quello vi dicevo un po' meno credibile, ma vi immaginate uno che per litigare, per esprimere il proprio dissenso ad un'altra persona si mette ad urlare la sua repentina manovra palese una deprecabile noncuranza, cioè nel senso me la sono dovuta scrivere perché cioè neanche io avrei saputo dirla sul momento. Certo che una frase del genere magari stempera tutto, perché poi ti viene da ridere a dire una cosa del genere nel traffico, lì la grammatica scompare, insomma, e torniamo tutti alle nostre origini. E allora vi chiediamo, quando litigate o discutete con qualcuno, riuscite a mantenere un italiano formale o cedete al fascino potente del dialetto? Sarebbe giusto, secondo voi, riprenderlo un po' anche a scuola, magari insieme all'italiano, magari facendo imparare ai nostri bambini qualche proverbio della nostra terra, insomma, e poi spiegarglielo naturalmente in italiano. Vi aspetto, vi leggo, vi ascolto al 348-075-8060, magari diteci qualcosa proprio nel vostro dialetto con traduzione e sottotitoli, ovviamente. Vi aspettiamo qua su Radio Subasio.

0: Erano in Maroon 5 su Radio Subasio e Tempo di Informazione. Arrivano le breaking news di TGCom 24. Sono le 10.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. I sub italiani erano a una profondità superiore a quella consentita, aperta un'inchiesta per capire perché. Così, media delle Maldive, mentre si attende la ripresa delle ricerche dei quattro corpi ancora mancanti all'appello. Intanto le autorità sospendono a tempo indeterminato la licenza alla safari boat Duke of York, da cui si sono immerse le vittime. Noi siamo già una nazione democratica e indipendente, così il governo di Taiwan, dopo che Trump ha avvertito Taipei di non volere che nessuno dichiari l'indipendenza. Poi aggiungono i dubbi del presidente sull'invio di aiuti militari, ci sono accordi di sicurezza che vanno rispettati. Secondo media americani, Stati Uniti e Israele starebbero preparando freneticamente nuovi raid sull'Iran. Le bombe potrebbero tornare a cadere la prossima settimana. I Pasdaran annunciano intanto che Hormuz è aperto alle navi dei paesi che non sono in guerra con Teheran. In Nigeria, forze americane e locali hanno eliminato Abu Bilal al-Minuki, numero 2 dell'ISIS a livello globale, lo ha annunciato Trump. Secondo funzionari di Washington, oltre a reggere le redini finanziarie dell'organizzazione, il leader stava preparando attentati negli Stati Uniti. Una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa, dopo che il barcone su cui viaggiava è stato soccorso dalla Guardia di Finanza. La piccola, che era con la madre, è apparsa subito in condizioni critiche. 55 le persone tratte in salvo, tutte provenienti da paesi africani. Tennis ripartirà oggi, non prima delle 15, la semifinale degli internazionali d'Italia tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGCom 24. Radio Subasio.
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa.

0: andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: Cesare Cremonini su Radio Subasio, ora come te, 10 e 12 minuti, buongiorno a tutti voi da parte di Jonathan. Sapevate che l'UNESCO considera molti dialetti italiani delle vere e proprie lingue da proteggere? Pensate ai proverbi dei nonni, tradotti in italiano perdono subito la loro magia e la loro saggezza. Qual è un proverbio della vostra terra? Con traduzione e sottotitoli, mi raccomando, 348-075-8060, la stessa cosa vale quando si è arrabbiati, non si può essere arrabbiati parlando l'italiano forbito, ci ho provato anche prima, nonostante me lo fossi scritto, niente da fare.
1: Buongiorno Radio Subasio, io sono in Toscana da 3 anni, ma originario di Roma, okay. Ormai mi mimetizzo bene, diciamo, tra loro, molti non si accorgono che sono romano, vero. Però quando mi arrabbio, comunque succede qualcosa, è un attimo
0: parte
1: che esce
0: subito,
1: il mio romano interno.
0: Ambedio, capito.
2: Buongiorno Radio Subasio, Germano da Palermo.
0: Buongiorno.
2: Che adesso però vivo in Campania da più di 3 anni.
0: Ok.
2: È impossibile quando si è adirati non far uscire il proprio dialetto, infatti il siciliano mi viene automatico,
0: così,
2: senza controllo. Ma mi è capitato anche quando giocavo a calcetto con gli amici miei di qua,
0: sì,
2: nella foga agonistica parlavo solo siciliano
0: e
2: non
0: loro
2: si capivano completamente.
0: Niente. Assolutamente non si capiva niente.
3: Ciao Subasio, sono Tiziano da Pontedera.
0: Ciao.
3: Questa è una filastrocca toscana che solo in pochi capiscono. Oh Tito, che tu eri tinti il tetto, ma te tu non te ne intendi mia tanto di tetti ritinti. Ciao a tutti e buona giornata, buon sabato.
0: Buon Natale, guarda, ci sta, con il tempo con cui ci siamo svegliati questa mattina e poi la neve che abbiamo trovato e visto in questi giorni nelle varie località italiane, dalle previsioni, insomma, dai servizi del telegiornale. Allora, su questo vi aiuto io. Oh Tito, com'era? Aspetta.
3: Oh Tito, sì, che tu eri tinti il tetto.
0: Oh Tito, hai ridipinto il tetto? Hai ripinto?

0: fratturato il tetto?
1: Ma se tu non te ne intendi mia tanto di tetti ripinti.
0: Ma te non te ne intendi tanto, non ci capisci molto di tetti ripitturati, ridipinti, ecco questo sostanzialmente voleva dire. 3480758060, amici, voi non andateci piano. Emma e Arcomi invece sì, vi aspettiamo con i vostri messaggi. Scusa se ancora

0: Piero Pelù con il suo Elite FIBA alle 10:24 minuti su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, pare che oggi il dialetto sopravviva soprattutto per i nomignoli, per le ricette di famiglia, per alcuni piatti che in effetti zona che vai, nome che trovi, no? Nelle vostre case com'è la situazione allora? Conservate ancora il dialetto nelle chiacchiere di tutti i giorni o lo avete abolito del tutto, come dicono i dati Istat, cioè che il dialetto sta scomparendo? 348 075 80 60, e sarebbe il caso di riportarlo anche nelle nostre scuole? Sentiamo.
1: Ciao Jonathan, buongiorno a te, buongiorno a tutti i subasiani.
0: Buongiorno.
1: Che ben venga il dialetto insegnato nelle scuole, magari spiegato, come dicevi giustamente tu, in italiano, però cerchiamo almeno questo di tradizione, di portarsela a presto, visto che stanno cercando di togliercele tutte. Un saluto a tutti da Fabio.
0: Ciao Fabio, grazie mille. C'è anche una proposta e un'ulteriore aggiunta su questa riflessione del portare il dialetto a scuola.
2: Sono Mary da Gavirate.
0: Ciao Mary.
2: L'idea è carina, ma vedo un problema, che molto spesso gli insegnanti nelle nostre scuole non sono della nostra zona.
0: Vero.
2: Immaginiamoci un insegnante siciliano che deve insegnare un dialetto paresotto. Non funzionerebbe.
0: È vero.
2: Magari potrebbe essere invece carino invitare qualche nonno o nonna che ancora parla il dialetto
0: già.
2: A venire a scuola e a insegnare un paio di detti, di modi di dire.
0: Che poi sono loro che li sanno e possono tramandare le nostre radici. Salutiamo anche Adolfo, Daniela e Gioia di Palombara Sabina che ci ascoltano mentre fanno le pulizie condominiali. Buongiorno a Marcello e Anna da Salerno, Antonio al suo bellissimo gattone, Deborah dice ma scherzi, Romano rafforzativo e arrabbiato al suo perché, Andrea ci aggiunge pure il gesticolare, facciamo dei disegni con le mani che sono meravigliosi, Antonella dice so romana e ho detto tutto, esce il peggio de me ma se lo meritano. Grande. 348 075 80 60. Continuate con i dialetti su Subasio.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
3: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
4: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
5: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Sumasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
6: L'avete riconosciuta?
7: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
10: Ah già, solo fango.
9: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
15: Tra poco torniamo a parlare di dialetti e a sentire i vostri vocali che sono strepitosi al 348 075 8060, ma adesso un graditissimo ritorno discografico. Paola Turci, uscito ieri il nuovo singolo Vita Mia.

0: Jonathan, gli esperti di linguistica confermano che ogni dialetto ha una frequenza musicale, un po' come una canzone capace di farci sorridere o emozionare dal primissimo ascolto. E allora, il dialetto della vostra zona vi piace o in fondo c'è un altro che preferite o che vorreste saper parlare? Sentiamo i vostri messaggi.
1: Ciao Subasio, sono Silvia da Chiaravalle, ma originaria da Gugliano. E mi ricordo che nonna diceva sempre: se ce l'ave, non me la dè. E se non ce l'ave, demela.
0: Ok, che vuol dire?
1: Vi saluto e mi piacciono tutti i dialetti della nostra Italia, perché sono come le radici degli alberi, tutte diverse e tutte che si intersecano.
0: Bello.
1: Bellissime.
0: Che bella immagine, che bella metafora che ci hai dato. Però non ci hai detto cosa vuol dire, quindi chiediamo aiuto a chi l'ha capito questo proverbio. 348-075-8060.
2: Fimmina piccante,
0: eccoci.
2: Figlia la peramante. Femmina cucinera,
0: sì.
2: Piglia la pimmucchiera.
0: Ok.
2: E cioè, la femmina un po' piccante, sì. Prendila come amante.
0: Sì.
2: Ma la femmina che sa cucinare, sposala.
0: Un po' discutibile oggi nel 2026 sta cosa. Io li sposerei tutti a prescindere, capito? Cucinare o non cucinare. Poi devo dire che ci sono anche diversi maschietti che sono bravi in cucina. Nel mio caso, ad esempio, no. Viva la sincerità. 348-075-8060. Ancora i vostri dialetti. Intanto vi regaliamo i Modà con Arabe de Palo su Radio Subasio.

0: Love Is It's All Around.
1: Bravo, bravo, era Zucchero. Grazie per lo Zucchero.
0: Grazie mille per lo Zucchero, Gianni. Allora, io
1: grazie
0: devo,
1: per il caffè.
0: Devo dire che qui ogni volta che arriva Radio Subasio la mattina e facciamo il nostro scambio, io faccio sempre una figuraccia con Jonathan e non ho proprio scampo, non so perché.
1: Tu sei?
0: Io sono quello che viene dopo di te. Okay.
1: Manuel Sarà.
0: Buongiorno.
1: Oggi va detto in dialetto.
0: Grazie,
1: assolutamente.
0: Sì, ci voleva.
1: Perché parliamo di questo con i nostri amici questa mattina.
2: Io sono di Nuovo Ratico, provincia di Livorno. Mia moglie è di Bari. Abitiamo a Iesi ancora da 12 anni. Infatti nostra figlia ha 11 anni. La sera a tavola c'è un mix di dialetti che ci scappa dal ridere solamente a commentare una trasmissione.
1: E allora commentate la trasmissione che arriva tra poco.
0: Dai, sì, in tutti i dialetti.
1: Tutti i dialetti, fate questa insalata di dialetti. Che ci sarà tra poco.
0: Allora, noi
1: con te
0: chiaramente torniamo a giocare fino alle 13, siamo insieme e magari potete provare a giocare anche inviando i vostri messaggi in dialetto, perché no, visto che insomma siamo in tema. E il mio invito è in romanesco e quindi daje.
1: Quello di prima, che non ricordo assolutamente, voleva dire qualcosa tipo il sapone, l'asse da stiro, ci hanno detto, insomma, i nostri amici.
0: Sono cose
1: anche tu
0: che
1: avevi cercato il significato.
0: Sì, stavo cercando e sembrava uno scioglilingua più che altro, però evidentemente, cioè, noi ci affidiamo più a quello che ci dicono i nostri
1: Perché
0: amici.
1: Google cosa diceva invece?
0: Diceva che si tratta di uno scioglilingua.
1: Ah, ok, perfetto. Non ce l'ha tradotto neanche lui, va bene. E allora tra poco Manuel Saraca su Subasio. Potevi aprire la cronologia comunque.
0: Senti, andiamoci a fare un caffè che è meglio, va.
1: Andiamo, andiamo. E intanto vi regaliamo Somber. Questa è Homebreaker nel nostro sabato mattina.

0: Somber Homebreaker ci porta in fondo alle nostre due ore insieme di questo sabato mattina. Grazie, vi voglio bene, siete stati tantissimi anche oggi a partecipare alla nostra, al nostro sondaggio sui dialetti, al nostro argomento, e ci avete raccontato tante belle curiosità. Ci risentiamo domani mattina, vi lascio con Manuel Saraca tra pochissimo dopo le breaking news di TGcom 24, edizione delle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Da oggi il Consiglio d'Europa riconosce la legittimità degli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Così la Premier Meloni sui social dopo l'ok di 46 stati alla dichiarazione di Chisinau che legittima l'adozione da parte delle nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori. Taiwan replica a Trump che rientrando da Pechino aveva avvertito: non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Noi siamo già un paese sovrano e indipendente, dice Taipei. Xi Jinping, che a settembre sarà in America, soddisfatto, raggiunte importanti intese. Putin in Cina il 19 e 20 maggio. Iniziate le nuove immersioni per individuare e recuperare i 4 corpi ancora dispersi dei subitaliani morti alle Maldive. Sospesa a tempo indeterminato la licenza alla barca da cui si sono immerse le vittime. Le autorità locali indagano sul perché fossero a una profondità superiore a quella consentita. A Lampedusa una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco. Era stata soccorsa in mare con altre 55 persone dalla Guardia di Finanza. Inutile la corsa al poliambulatorio dell'isola. I migranti salvati, tra cui 7 donne e 6 minori, provengono tutti da paesi africani. Si richiede tramite SPID o carta d'identità elettronica la targa per i monopattini elettrici obbligatoria da oggi. L'adesivo, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, se non applicato può comportare multe fino a 400 euro. Dal 16 luglio scatterà anche l'obbligo di assicurare il mezzo. Calcio domani alle 12 in Serie A, le 5 sfide Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio e Juventus-Fiorentina. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sul raccordo A1 variante di Valico, coda di 2 km per un incidente tra il bivio A1 variante e Aglio in direzione Bologna. Un altro incidente questa volta sulla A4 causa incolonnamenti tra Sesto San Giovanni e il bivio per la tangenziale nord di Milano verso Trieste. Infine sulla statale 658 strada scorrimento veloce Melfi Potenza, traffico rallentato per un allagamento tra Castellago Pesole e Dragonetti in direzione Potenza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Per molti il futuro è solo incertezza.
14: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire.
8: se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
11: 20 anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
12: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
14: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
15: E le focaccine ai piselli della Romagna?
16: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
17: Le 11:05 e dunque buongiorno, inizia il brunch del sabato di Radio Subasio. Io sono Manuel Saraca, torniamo al 1978 con Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Cosa sarà?

cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un

l'atmosfera perfetta per questo sabato mattina. Cosa sarà, Lucio Dalla, Francesco De Gregori su Radio Subasio? Buon weekend, buon fine settimana di metà maggio. So che in alcune zone d'Italia si respira un'aria quasi autunnale, direi, però tranquilli che il sole torna, lo facciamo tornare noi in ogni caso. Ci teniamo compagnia con serenità per le prossime due ore, dicevo, anche giocando. Oggi sarete alle prese con una hit famosissima da indovinare, quindi si parlerà di musica e poi vorrei trasformarvi anche in una sorta di cantautori famosissima da indovinare, quindi si parlerà di musica e poi vorrei trasformarvi anche in una sorta di cantautori

respiri, Chiara Galiazzo su Radio Subasio. 3, 2, 1, vamos! Pronti per giocare? Nuova sfida di questo sabato mattina che vi vede alle prese con una hit misteriosa da indovinare. Sapete che ci piace sempre giocare con tante cose diverse, soprattutto con la musica. Come si gioca? Basta inviare un vocale al 348 075 80 60 con la risposta corretta, il vostro nome, la vostra provenienza e chi riesce ad essere rapidissimo viene in diretta con noi. Allora, giochiamo con la musica. Dicevo, non vi faccio ascoltare, come facciamo di consueto al mattino, un estratto, diciamo, mostrificato del brano, un po' modificato, ma vi darò io qualche indizio, tre piccoli suggerimenti che speriamo possano accendere in voi qualche idea. Allora, posso dirvi che si tratta di una hit italiana ed è anche molto recente, perché è stata pubblicata, non vi dico l'anno preciso, però negli ultimi 5 anni, ok? Non si tratta di un artista solista, ma di un gruppo, e questo è molto importante. E poi posso dire che nel testo di questa canzone c'è la parola autostrade. Di quale hit sto parlando? 348 075 80 60, una hit italiana recente di un gruppo in cui nel testo c'è la parola autostrade. Aspetto i vostri messaggi. 348 075 80 60. Subito invece c'è l'ultimo singolo di Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga su Radio Subasio. Stiamo giocando con una hit misteriosa da indovinare al 348-075-80-60. Dicevo, una hit italiana degli ultimi 5 anni, pubblicata da un gruppo famosissimo e molto amato. E nel testo di questa canzone c'è la parola autostrade. Sentiamo qualche proposta.
2: Buongiorno, sono Daniela da Capaccio. Secondo me il gruppo è The Colors con un cabriolet panorama.
1: In molti avete citato i The Colors, però purtroppo no, non è corretto.
3: Ciao Radio Subasio.
1: Ciao.
3: Nunzia da Napoli. Per me sono i Pooh. Pronto, buongiorno e la sveglia. Radio Subasio.
1: I Pooh, no, siamo fuori strada. La canzone è più recente, dicevo, negli ultimi 5 anni. Allora facciamo così, vi do qualche altro suggerimento. Uno solo, dai, vi dico l'inizio di questa canzone, il testo, come inizia. Dice: nel cuore hai solamente foto di paesaggi e non c'è posto per le tue foto con me. In auto dormi ed io non riesco a non guardarti. Di quale canzone, di quale hit si tratta? Riproviamoci. 348-075-80-60. Radio Subasio.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
13: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
17: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: come va il mondo.
1: Giovanotti su Radio Subasio non ci ha messo tanto tanto tanto ad indovinare. Anna Paola, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Eccola qui, tutto bene, come stai?
2: Tutto bene, grazie. Tu tutto bene?
1: Benone, sì, sì, sì, sono contento di risentirti perché, diciamolo subito, poco fa stavamo parlando a microfono spento e tu mi hai ricordato in realtà che ci siamo conosciuti l'anno scorso quando sei venuta a trovarci a Radio Subasio, così?
2: Esatto, sono una subasiana doc.
1: Fantastico, peraltro ci hai portato anche dei biscotti buonissimi, quindi cosa volere di più, insomma?
2: È il minimo, direi, per voi.
1: Senti, mi dicevi che sei di ritorno da un impegno importante, però il resto del sabato, questo weekend, cosa prevede per te?
2: Beh, speriamo che il tempo ci assista, magari una bella passeggiata con il cagnolino da qualche parte e un po' di relax dopo tutta una settimana lavorativa molto impegnata. Insomma,
1: ci vuole, dai. Tu sei di Roma, mi dicevi, giusto?
2: Sì, di Roma, ma abito a Frascati.
1: Ah, ok, ok.
2: Ai Castelli Romani, insomma, un posto un po' più tranquillo.
1: Sì, sì, conosco bene, non frequento tantissimo purtroppo, però io da romano comunque conosco quelle zone che sono fantastiche. Senti, sì, sei anche un'esperta musicale, diciamo così, perché oggi stavamo giocando con una hit misteriosa, ho dato pochi suggerimenti per indovinarla, dicevo un brano recente di un gruppo italiano che ha nel testo la parola autostrade. Dici un po' qual è la risposta?
2: Sono i Pinguini Tattici Nucleari e la canzone era Giovani Wannabe.
1: Bravissima, ma ti ricordi anche il pezzo in cui parla delle autostrade?
2: Ti dedico le autostrade che ti portano al mare.
1: Ma allora, proprio bravissimissima, ti faccio un applauso. Risposta corretta. Va bene, dai, quindi questo era il nostro gioco di oggi. Ma lo vuoi canticchiare anche un pezzetto del ritornello, Anna Paola, te la senti?
2: Ma oddio, ma non è che sono... Non è che vabbè, dici, noi siamo giovani wannabe.
1: Oh, vedi,
2: a grandi linee.
1: Bravissima.
2: Sono un po' emozionata.
1: No, sei stata bravissima. C'è qualcuno che vuoi salutare?
2: Allora, intanto in macchina con me al momento c'è mio marito Andrea e le mie ragazze Camilla e Carlotta, e anche loro ti ascoltano. Ormai per noi esiste solo Radio Subasio, non c'è altro. Appena si sale in macchina che vedo qualcosa distorto immediatamente dico: che state ascoltando? Subito si rimettono in riga. Quindi...
1: fantastico. Non l'abbiamo ciao
2: e rimano di saluti dalla regia qua.
1: Siamo di famiglia, proprio siamo di famiglia. Io vi ringrazio tantissimo, davvero un buon weekend, buon proseguimento e alla prossima, Anna Paola.
2: Alla prossima, un abbraccio a tutti voi, grazie sempre per la compagnia, per la delicatezza, la gentilezza, anche perché le parole gentili costano poco, no?
1: Hai ragionissima, ciao, alla prossima.
2: Alla prossima, grazie Emanuele, grazie a tutti.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

E se le parole gentili non costano nulla, come ci ricordava poco fa Anna Paola, direi che questa canzone ne è un altro esempio perfetto. Renato Zero, magari, su Radio Subasio. Ne approfitto anche per salutare e ringraziare di cuore tanti altri subasiani doc che stanno scrivendo proprio con questo motto. Sono felice che lo abbiate fatto anche vostro, davvero. Allora, parliamo di musica, ma in un modo un po' insolito, perché oggi, 16 maggio, festeggiano il proprio compleanno Laura Pausini e Claudio Baglioni, due grandi nomi della musica italiana a cui facciamo tantissimi auguri. Chissà quante volte vi è capitato di ascoltare qualcuna delle loro canzoni e pensare: caspita, sembra proprio scritta per me. Ecco, restiamo un attimo qui e giochiamo un pochino con la fantasia, come sempre. Vi chiedo: ma se una pop star dovesse scrivere una canzone ispirata a voi, quale sarebbe il titolo di questa canzone? Un titolo onesto, e soprattutto che genere sarebbe? Una canzone pop, una canzone rock, una canzone ironica, una canzone seria? Dai, giochiamo un pochino con la musica, con la vostra fantasia. Se una pop star dovesse scrivere un brano ispirato a voi, di che genere sarebbe e quale sarebbe il titolo di questa canzone? Poi, se volete anche fare qualche nome di qualche artista come idea, insomma, no, per poterla cantare, ecco, dite anche quello tranquillamente al 348 075 80 60. Aspetto i vostri messaggi.

0: Olivia Dean, Man I Need su Radio Subasio, al momento delle breaking news di TGcom 24, un minuto a mezzogiorno.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. In corso alle Maldive immersioni per individuare e recuperare i quattro corpi ancora dispersi dopo la morte di cinque sub italiani. Sospesa a tempo indeterminato la licenza alla barca da cui si erano immerse le vittime. Le autorità locali indagano sul perché fossero a una profondità superiore a quella consentita. Secondo media israeliani, Trump deciderà se riprendere i raid sull'Iran entro le prossime 24 ore. Anche la stampa americana conferma un certo fermento. Tel Aviv e Washington preparerebbero in maniera frenetica nuovi attacchi. Il presidente potremmo tornare a fare un po' di pulizia. Siamo già una nazione sovrana e indipendente. Così il governo di Taiwan, dopo che Trump ha avvertito di non voler entrare in conflitto con Pechino se Taipei dichiarasse l'indipendenza. E sui tentennamenti del presidente circa l'invio di aiuti militari incalzano, ci sono accordi che vanno rispettati. Via libera del Consiglio d'Europa all'adozione da parte degli stati membri di soluzioni innovative per la gestione dei flussi migratori, tra queste citati anche gli hub di rimpatrio in paesi terzi. La premier Meloni esulta, ha riconosciuto il lavoro coerente e attento del governo italiano in Albania. A Lampedusa una neonata soccorsa in mare dalla Guardia di Finanza è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco. Inutile la corsa al poliambulatorio dell'isola. Era su un barcone con 55 migranti a bordo, tutti provenienti da paesi africani, tra loro 7 donne e 6 minori. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale del torneo di Roma tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set. Il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. L'intensa perturbazione che ieri ha investito Sardegna, centro-nord e Campania in queste ore sta ancora portando diffuso maltempo tra il nord-est e le regioni del centro-sud, con piogge, rovesci e ancora locali temporali. La situazione invece è nettamente migliorata nelle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nel pomeriggio il tempo migliorerà con ampie schiarite e pochi fenomeni di rilievo tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, sulle regioni meridionali e anche lungo le coste tra Toscana e Lazio. Insisterà ancora l'instabilità con numerosi rovesci o temporali tra l'Emilia Romagna, le zone interne del centro, Marche, Abruzzo e Molise. Poi in serata la situazione migliorerà anche in queste zone e domani il tempo sarà soleggiato da nord a sud con ampie schiarite in tutte le regioni. Nel frattempo le temperature sono in calo anche nelle regioni meridionali e in generale sarà un fine settimana con temperature ancora al di sotto della norma. Oggi tra l'altro sarà ancora una giornata ventosa al centro-sud per venti settentrionali. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere.
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Mezzogiorno e 5 minuti, ancora un buon sabato da Manuel Saracca, questa è Radio Subasio, nuova ora che riparte con un grande classico dal 98. Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing.

Bianca Noemi su Radio Subasio, ancora un buon fine settimana, 16 maggio, certamente facciamo gli auguri anche a Fiorello, Nicolò Fabi, oltre a Laura Pausini e Claudio Baglioni. Poco fa ho preso spunto da loro, in particolare vi chiedevo di calarvi nei panni di una pop star e di inventare il titolo di una canzone e il genere, una canzone ispirata a voi, che descriva ironicamente un lato di voi, il vostro modo di essere. Al 348 075 80 60, sorrido perché c'è il messaggio di Valeria che dice: il mio titolo onesto sarebbe "Dov'è il mio caricabatterie?". Come genere sicuramente una ballata struggente, perché ogni volta che lo cerco è un dramma esistenziale. Molto bene. Poi c'è anche Stefano da Spoleto: se scrivessero una canzone su di me sarebbe un pezzo heavy metal, addirittura intitolato "L'uomo che sussurrava alle scartoffie". Altro che grande amore, qui si combatte in ufficio anche di sabato mattina. Ai. Dai, coraggio, coraggio, noi ci siamo ovviamente per tutti, anche i lavoratori del fine settimana. Continuate a mandarmi i vostri messaggi al 348 075 80 60. Se una pop star dovesse scrivere, inventare, insomma, una canzone dedicata, ispirata a voi, quale sarebbe il titolo e di che genere? Aspetto i vostri messaggi. Subito c'è Elettra Lamborghini su Radio Subasio. Voilà!

0: Esseri umani, c'è anche Marco Mengoni nella mattinata di Radio Subasio. Stiamo giocando con la fantasia e con la musica. Vi chiedevo poco fa di inventare una canzone dedicata a voi, ispirata a voi. Se la scrivesse una pop star, quale sarebbe questo titolo? Un titolo ironico, magari, e il genere. C'è un messaggio, secondo me, fantastico. Sentiamo un po'.
1: Buongiorno, sono Monica.
0: Ciao Monica.
1: La mia canzone sarebbe Maledetta cervicale,
0: sì.
1: E potremmo farla cantare a Loretta Goggi.
0: Perfetto.
1: Sarebbe Venire le vertigini.
0: Una roba tipo quanto fa male, maledetta cervicale, quanto fa male pure a me, quindi ti capisco Monica, ma va bene. Continuate a mandarmi i vostri messaggi al 348-075-8060. Se una pop star dovesse scrivere una canzone ispirata a voi, quale sarebbe il titolo? Un titolo onesto. Ciao Elodie, ok, respira.
2: Se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Avete capito qual è il titolo?
6: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà,
9: solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Mezzogiorno e 34, ancora insieme su Radio Subasio. Ripartiamo con la musica. C'è uno degli artisti più forti italiani, amatissimo, è Irama, è tornato con la sua Cabana. Eccolo qui.

0: Advice. Tears for Fears su Radio Subasio. Se una pop star dovesse scrivere il titolo di una canzone ispirata a voi, vi chiedevo quale sarebbe il titolo onesto di questo brano e chi potrebbe cantarla o anche che genere si tratterebbe. Al 348 075 80 60, sentiamo altri messaggi.
1: Ciao, buongiorno Radio Subasio, sono
0: Ciao.
1: Massimiliano dalla Spezia.
0: Buongiorno.
1: Sarebbe un bel titolo, L'Incompreso.
0: L'Incompreso.
1: Mi piacerebbe che la cantasse Tiziano Ferro. Secondo me verrebbe un capolavoro. Ciao, buona giornata.
0: Ma è proprio il genere umano che a volte è incomprensibile, secondo me.
2: Benvenuti su Radio Subasio. Suoni, emozioni e sogni. E adesso il nostro Manuel Saraga ci presenta la hit dell'estate 2026,
0: sì?
2: Che è di Dito nella Piaga e Francesco da Lecce. Che casino.
0: Quindi sei uno che mette sempre tutto sotto sopra, Francesco, immagino. Beh, ottimo lancio comunque, molto bravo. Peraltro la canzone di Dito nella Piaga l'avete citata in molti, no? Più di una persona, come Cristina oppure Barbara d'Ancona, che hanno proprio scritto: per me ci ha già pensato Dito nella Piaga con Che fastidio. Poi c'è un altro messaggio di Sabrina da Ravenna: la mia canzone sarebbe Mai più, ispirata al mio matrimonio, genere rock. Molto bene. E poi Martina da Rieti dice: la mia canzone si intitolerebbe Dieta dal lunedì, anzi da quello dopo, genere uno swing allegro, così almeno ballando brucio qualche caloria. Mi piacciono un sacco, grazie per questa classifica, per questa compilation delle vostre canzoni su Radio Subasio. Subito invece torniamo al 2024 con i Negramaro. Questa è una canzone reale, che esiste davvero. Marziani. No!

Giocala, c'è anche il mitico Vasco nel weekend di Radio Subasio. Vi chiedevo poco fa di inventare ironicamente dei titoli di canzoni ispirati a voi, ai vostri piccoli drammi. C'è il messaggio anche di Giovannino da Montorio Romano che sta mettendo su un gruppo che si chiama Partita IVA. Ecco, immagino tutte le loro grandi hit, posso capirle. Ancora un buon sabato a tutti voi. Fra poco noi ci salutiamo, ci sarà a tenervi compagnia Alessandra Barzaghi e sapete bene che arriverà anche lo spazio del 3 per te, questo momento in cui voi potete scegliere tre brani da farci ascoltare uno dopo l'altro senza interruzioni, canzoni che esistono davvero, canzoni non inventate ma reali, proprio come ha fatto Elena da Firenze, che fra poco conoscerete perché è la protagonista di oggi. Se volete partecipare anche voi è facilissimo, basta prenotarvi con un messaggio al 348 075 80 60 oppure chiamandolo 075 80 60. Subito c'è Taylor Swift.

0: Shake It Off, Taylor Swift, c'è lei a chiudere la nostra mattinata insieme, il nostro brunch del sabato di Radio Subasio. E dunque vi saluto, grazie per essere stati con me anche questa mattina. Vi do appuntamento a domani, si rifà tutto da capo dalle 11 alle 13 per passare insieme anche la domenica. Vi auguro quindi un sabato felice. Ora ci sono le breaking news di TGcom 24 e ovviamente, come sempre, ricordate, le parole gentili non costano nulla. A domani, ciao!
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È in ospedale in condizioni gravissime uno dei militari impegnati nelle ricerche dei quattro corpi ancora dispersi degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le operazioni di recupero erano riprese poche ore fa dopo lo stop ieri per il maltempo. Si ispeziona la terza cavità della grotta in cui si trovavano le vittime. Attesa entro 24 ore la decisione di Trump sulla ripresa degli attacchi in Iran. Secondo media di Tel Aviv, oggi vedrà i suoi consiglieri più fidati. La stampa americana conferma preparativi frenetici di Stati Uniti e Israele per nuovi raid. Potremmo fare un po' di pulizia, aveva detto il presidente. Incidente mortale nella notte a Como. Un 21enne è deceduto nello schianto dell'auto su cui viaggiava contro una parete rocciosa. Con lui due amici ventenni, entrambi feriti ma in condizioni non gravi. Il conducente ha perso il controllo della vettura uscendo di strada. Recuperati in provincia di Udine, sulla cresta tra i monti Piombada e Bottai, i corpi senza vita di due escursionisti, un 23enne austriaco e un 24enne residente in Germania, avrebbero perso l'equilibrio su un tratto erboso e molto ripido, precipitando. Le ricerche erano in corso da ieri. A Lampedusa, morta per ipotermia una neonata soccorsa in mare dalla Guardia di Finanza. La piccola è deceduta subito dopo lo sbarco. Si trovava con la madre su un barcone con 55 migranti a bordo, tutti provenienti da paesi africani, tra loro 7 donne e 6 minori. Tennis: riprenderà non prima delle 15 la semifinale del torneo di Roma tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set, in cui l'altoatesino era avanti per 4-2. MotoGP: a Barcellona Acosta si prende la pole, Bezzecchi solo dodicesimo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 traffico rallentato tra Calenzano e Barberino di Mugello per un veicolo in avaria in direzione Milano, sempre in autosole verso il capoluogo lombardo, coda di 2 chilometri per lavori tra il bivio per la fine della Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano. Prestare attenzione sulla A10 per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata allo svincolo di Imperia Ovest in direzione Genova. Infine, sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri, traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Sant'Arcangelo viaggiando verso la statale 106 Ionica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
11: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
12: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
10: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo due prodotti Luxury
13: e teniamo lo scontrino.
14: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: 20 anni insieme a te, MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
18: Buon pomeriggio a tutti da Alessandra Barzaghi per la nostra collection La Mitica Loredana Bertè con E la Luna Bussò, brano innovativo che ha portato reggae pop nella musica italiana.

0: una bussò. Come dimenticare la fantastica Loredana Bertè che ci ha riportato in un batter di ciglia al passato, a uno dei suoi più grandi successi di quel periodo, diciamo gli anni Ottanta. E davvero non possiamo non sentire fortemente il suo mood così graffiante, aggressivo in tutta la sua musica, che la caratterizza in maniera assolutamente forte, no? Per quanto riguarda invece le canzoni che voi amate di più, quelle che vi restano come un graffio nel cuore che non potete dimenticare, quelle che portano con sé sempre emozioni molto belle, io vi voglio ancora una volta invitare a riservare il vostro 3 per te, perché in questo modo conosceremo le vostre 3 canzoni più amate di sempre e naturalmente sarete protagonisti della nostra diretta. E quindi mi raccomando, non esitate, vi aspettiamo, riservate il vostro spazio, chiamateci 075 80 60, il nostro numero, ma naturalmente potete anche sfruttare la nostra applicazione, l'applicazione di Radio Subasio, che è gratuita, e tramite quella potete fare tutte le vostre richieste. Ora arriva Serena Brancale insieme a Levante ed Elia, Al mio paese.
1: Mi sento una gita.
0: Tramite quella potete fare tutte le vostre richieste. Ora arriva Serena Brancale insieme a Levante ed Elia, Al mio paese.
1: Mi sento una

0: Tre per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Lei viene da Firenze e si chiama Elena. È la protagonista del nostro Tre per te questo pomeriggio a Radio Subasio. Ovviamente vogliamo scoprire qualcosa in più su di lei, su quello che fa di solito durante la sua giornata, e quindi adesso le facciamo qualche domanda e poi ascoltiamo le sue tre canzoni più amate in assoluto, il suo Tre per te.
0: Tre per te su Radio Subasio. Nome?
2: Io sono Elena.
0: Città?
2: Firenze.
0: Età?
2: 48.
0: Cosa fai nella vita?
2: Faccio la mamma e sto studiando per diventare un OSS.
3: Gli esami non finiscono mai.
0: Segno zodiacale?
2: Sono della Vergine.
0: Caffè o tè?
2: Caffè.
4: Quando la mattina va a prenderti il caffè, scottati le labbra e ricordati di me.
0: Quale canzone avresti voluto cantare?
2: Ora c'ho in testa una canzone di Madonna, Secret.
5: Sentiamo, dai.
2: No, va bene così.
6: Beh, lasciamo perdere.
0: La tua ricetta per essere felice?
2: La mia famiglia.
0: Il tuo fiore preferito?
2: Le rose gialle.

0: che porto a te.
1: Gonna o pantaloni?
2: Pantaloni.
1: Spumante dolce o secco?
2: Secco.
3: Buono sto spumantino, Gino. Che marca è?
4: Chiappetti Brut.
3: Chiappetti?
4: Brut.
3: Lo conosco, ma è buono.
4: Se non era buono, lo piglia.
1: Quanto costa un litro di latte?
2: 1,50 euro. Non lo bevo.
5: È evidente che il latte non è indispensabile. È evidente che siamo l'unica specie che beve latte di un'altra specie e che continua a berlo nell'età adulta. Ma d'altra parte, l'Homo sapiens ha tante unicità.
1: Tre persone che vuoi salutare.
2: Saluto la mia amica Sara che mi sta sentendo. E poi Stefano e tutti voi. Grazie.
1: Le tre canzoni della tua vita.
2: Daniele Silvestri, Le cose in comune. Miley Cyrus, Flower, Claudio Baglioni, Fotografie.
1: Radio Subasio, 3 per te.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
13: Outmin del 25/3/2026.
14: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Maledetto me di Fulminacci, brano intimo e anche contemporaneo, che racconta dubbi, fragilità e quei pensieri che spesso finiscono per rivolgersi contro noi stessi, con il suo stile diretto e profondamente umano.

0: un brano bellissimo che racconta un amore vissuto in modo libero ma anche totalizzante, tra passione, energia, bisogno di appartenenza, insomma un sentimento completo, pieno di intensità ma anche di vitalità, di energia. E se lì tutto ruota attorno a un legame forte e travolgente, adesso ci spostiamo verso emozioni un po' più fragili, più contraddittorie per certi versi, più contemporanee. Arriva LDA insieme ad H7 con Santa, un pezzo che appunto racconta un rapporto un po' complicato, sospeso tra desiderio, distanza e bisogno di essere compresi.
1: Che male

0: del mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è?
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan.
1: Ora è per sempre, amore mio.
0: Lunedì 18 maggio alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Arrivano le breaking news da TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. La tragedia nella tragedia. Morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi dei quattro italiani alle Maldive. Era un sergente maggiore della Guardia Costiera. Finora ritrovata solo la salma di Gianluca Benedetti. Aperta un'indagine sul perché i connazionali abbiano superato il limite consentito di 30 metri. Meloni in missione in Grecia. L'Europe Gulf Forum incontrerà alcuni leader dei paesi del Golfo per trattare sull'energia. Al centro del vertice anche la gestione dei flussi migratori dall'Africa, in programma un quadrilaterale con gli stati mediterranei. Si riaccende la tensione su Taiwan dopo il summit fra Trump e Xi Jinping a Pechino, dopo l'avvertimento del presidente americano sui rischi di una dichiarazione formale di indipendenza. Taipei ha replicato rivendicando la propria sovranità. Prestiti per famiglie e imprese ancora in crescita ad aprile, quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'Associazione Bancaria Italiana, che registra un rialzo del 2,7%. Per il futuro peserà la durata della guerra fra Stati Uniti e Iran e il suo impatto sulla domanda. Obbligo di targa per i monopattini elettrici. Oggi ultimo giorno utile per mettersi in regola. Si rischiano sanzioni dai 100 ai 400 euro, ma i tempi per ottenere il contrassegno sono lunghi, possibili numerosi ricorsi. Tennis. Sinner torna oggi in campo contro il russo Medvedev, sfida sospesa ieri per il maltempo, valida per le semifinali degli internazionali di Roma. Si riprende non prima delle 15 con Jannik in vantaggio 4-2 al terzo set. Calcio, domani tutta la 37esima giornata di Serie A, ancora tutto aperto in chiave Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A9 si resta in coda per l'attraversamento della dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione Svizzera. 2 chilometri di incolonnamenti per lavori invece sulla A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord viaggiando verso Taranto. Sulla A22 2 chilometri di coda per traffico tra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. Infine sulla statale 163 a Amalfitana si segnalano rallentamenti all'altezza dell'incrocio Positano, procedendo verso l'incrocio Vietri sul mare. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all inclusive con Costa.
6: Sì!
8: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
13: Ah già, solo fango.
12: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
11: Una collection senza tempo, siamo tornati al 94 con Bon Jovi, Always. Parla di un amore profondo, vissuto tra rimpianto, passione e desiderio, soprattutto

0: Ma adesso invece io vengo da voi per dirvi una cosa importante, una cosa che non potete assolutamente non fare, ovvero sia scegliere la Subasio Collection della prossima ora. E perché quella della prossima ora? Perché la prossima ora alle 15 inizia il Jukebox e ovviamente tutte le scelte musicali devono essere fatte da voi, tutta la scaletta della prossima ora deve essere fatta da voi. Dunque mandateci subito la vostra scelta per la Collection che aprirà il Jukebox al 348 075 80 60, una nota vocale con appunto il titolo che voi avete deciso che possa essere perfetto come collection per la prossima ora. Intanto arriva Alessandra Amoroso a Radio Subasio con Bellezza, Incanto e Nostalgia.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: che ho qui dentro.
1: Era Laura Pausini con un pezzo davvero bellissimo che spinge a vivere i sentimenti fino in fondo, la sua Vivimi. Adesso arriva Gaia, Radio Subalpina.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
5: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: L'avete riconosciuta?
9: Condotto da Enrico Papi. Con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: A volte c'è davvero bisogno di trovare una pace interiore meravigliosa per vivere bene la quotidianità. E questo è proprio quello di cui parla Ermal Meta in Calma Metafisica, un pezzo riflessivo e sospeso che parla di equilibrio interiore.

U2 con Beautiful Day, bellissimo pezzo del 2000 che invita a ritrovare luce e speranza anche nei momenti più duri, più difficili della vita, che capitano, diciamo, un po' a tutti, no? Ricordiamoci quanto sia importante riuscire a vedere il bello nelle piccole cose, proprio in quei momenti. Una canzone piena di energia positiva che invita a svoltare, a guardare sempre il lato migliore delle cose anche nei momenti duri. E se lì c'è uno sguardo aperto e ottimista sulla vita, adesso l'atmosfera si fa più intima, più quotidiana. Arriva Saif a Radio Subasio con Buona Domenica, un brano che racconta momenti semplici, emozioni leggere e quel bisogno di rallentare per sentire

0: sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club. Tutti hit di tutti i tempi, anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare per far festa con la musica selezionata da Davide Berton.
1: 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
0: Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

Elisa, Radio Subasio con la sua luce, uno dei suoi pezzi più belli in assoluto, secondo me. E secondo voi, quali sono i pezzi più belli che potreste scegliere, no? Per la prossima ora? Questa domanda non viene a caso, ma perché il tempo scorre veloce, lo sapete, ci stiamo avvicinando alle 15, sempre di più, ma è un momento importante per voi e anche per noi, perché il jukebox inizia proprio a quell'ora. Ed è, lo sapete, uno degli appuntamenti più importanti di Radio Subasio, che vi coinvolgono da vicino. Dunque scegliete da adesso le canzoni che vorreste sentire in diretta la prossima ora. 348 075 80 60 è il nostro numero, chiaramente potete usare anche l'app per fare le vostre richieste. Arriva Lola Young, Radio Subasio, la sua Messi.

0: unici.
1: Ora le breaking news di TGCOM 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, è a domani.
2: Buon pomeriggio da Mattia Venini. La maledizione delle Maldive, morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani. Era un sergente maggiore della Guardia Costiera. Finora ritrovata la salma di solo uno dei cinque connazionali, Gianluca Benedetti. Aperta un'indagine sul perché sia stato superato il limite di immersione di 30 metri. Trump valuta la ripresa degli attacchi contro l'Iran, decisione attesa nelle prossime ore. Secondo media locali, intanto Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi a Hormuz. Il presidente Pezeshkian scrive al Papa e loda le sue posizioni sul conflitto. Si riaccende anche la tensione su Taiwan dopo il summit fra Trump e Xi Jinping a Pechino. Dopo l'avvertimento del presidente americano sui rischi di una dichiarazione formale di indipendenza, Taipei ha rivendicato la propria sovranità e ricordato a Washington il suo impegno sulle armi. Tragedia questa mattina a Lampedusa, dove una neonata salvata insieme a 55 migranti da una motovedetta della finanza è morta per ipotermia. Originaria della Costa d'Avorio, è sbarcata insieme alla madre, ma non è riuscita neanche ad arrivare in ospedale. Indaga la procura di Agrigento. Nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante maliano di 35 anni Bakary Sakho, ucciso sabato scorso a Taranto, è indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar dove la vittima cercò rifugio durante l'aggressione. Avrebbe invitato l'uomo a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. Tennis: Sinner torna in campo contro il russo Medvedev, sfida sospesa ieri per il maltempo, valida per le semifinali degli internazionali di Roma. Si riprende con Jannik in vantaggio 4-2 al terzo set. Chi vince sfiderà in finale il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
4: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
5: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
3: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
8: Prendiamo due prodotti Luxury
7: e teniamo lo scontrino.
8: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
9: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Sumasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente!
11: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
12: One Express, anche entro le 12.
13: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Add Tab, amarsi è facile. Add Tab.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Le 15:05 minuti in questo istante, sabato 16 maggio. Che giornata, ragazzi, che weekend. Ciao a tutti amici, buon fine settimana da Davide Bertone. Comincia un nuovo appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio. Siete abbastanza allenati, lo fate ogni giorno durante la settimana. Lo facciamo anche durante il weekend, con le vostre canzoni preferite, con le vostre dediche, con i vostri messaggi 348 075 8060. Non perdete un solo istante, a partire da adesso spazio alle vostre richieste, alle vostre dediche, alla vostra voce in onda. Iniziamo come sempre con una collection scelta da uno di voi, da una, in questo caso di voi, Alessia da Roma. Mi piacerebbe ascoltare e dedicare a Giulio il brano di Antonello Venditti. Il jukebox di oggi comincia con Sotto il segno dei pesci.

Sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Ciao a tutti amici, buon weekend da Davide Berton. Un nuovo appuntamento con il jukebox, quello del fine settimana, con le vostre canzoni preferite, le vostre dediche, i vostri messaggi vocali. 348 075 8060 a questo numero potete registrare la vostra voce, allegare anche una dedica, se c'è una dedica particolare per qualcuno. Ci pensiamo a tutto noi, non dovete fare assolutamente nulla. Fatemi salutare chi è in viaggio in questo momento, e siete veramente in tanti. Ad esempio ci sono Barbara, Luciano insieme ad Alessandro e Ginevra in viaggio da Napoli verso la Toscana, e poi ancora Silvia.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Ci sappi, amore mio, brano scelto e richiesto attraverso un messaggio di testo da Dylan da San Giorgio Alliri. Volevo dedicare la canzone di Biagio Antonacci, Sappi, amore mio, alla mia ragazza Jessica e dirle che l'amo tanto. Che bello, Dylan, dai, ti abbiamo accontentato? Facci sapere poi com'è andata, se ha sentito, se ha gradito, se ha apprezzato. 348 075 8060, spazio ai vostri messaggi, alle vostre dediche, ma soprattutto alla vostra voce. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao, su Basio, sono Giovannino e voglio dedicare a tutte le persone che sono in ascolto come me di Radio su Basio in questa giornata un po' piovosa e un po' soleggiante la canzone dei London Beat, I've Been Thinking About You.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
15: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
16: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
14: Dammi qua! Peanut butter!

Jukebox di oggi con Vivendo Adesso Francesco Renga su Radio Subasio. Buon sabato pomeriggio a tutti, amici, da Davide Bertone, 348 075 8060. A questo numero i vostri messaggi, la vostra voce, le vostre dediche e soprattutto le vostre canzoni preferite. Saluti a Virginia che ci sta ascoltando in questo momento da Latina, e poi ancora Cristina, chiamo da Pisa, buon fine settimana. Marco, anche lui da San Giorgio a Liri, e poi ancora ci scrive invece Lucia, vorrei ascoltare il brano di Dua Lipa, Levitating.

Meraviglioso riascoltare la grande voce di Alex Baroni, La distanza di un amore, brano scelto da Antonella d'Arieti. Anche lei ci ha scritto al 348-075-8060 e abbiamo aperto così l'ultima parte del jukebox, amici, con le vostre dediche. Fatevi avanti, ancora pochissimo spazio a nostra disposizione, 348-075-8060. Saluti anche a Monica che ci sta ascoltando in questo momento da Frosinone, poi Sabrina da Ravenna, buon pomeriggio, e ancora Manuel che ci sta ascoltando in questo momento da Umbertide, ci sono anche Elisa e Marco, buon fine settimana a voi. Ginevra, vorrei sentire Beyoncé, Texas Hold'em.

0: Salut.
1: Ritorna all'informazione con le breaking news di TGCOM 24, 2:02.
2: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive, morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani, un sergente maggiore della Guardia Costiera che ha avuto un malore mentre era in immersione. A Malé aperta un'indagine per capire perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. Secondo la televisione di Stato iraniana, Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Non è stato rivelato però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati. La premier Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum, incontrerà alcuni leader dei paesi del Golfo per trattare sull'energia. Al centro del vertice anche la gestione dei flussi migratori dall'Africa, in programma un quadriterale con gli stati mediterranei. Siamo una nazione democratica e sovrana. Dopo l'avvertimento di Trump sui rischi di una dichiarazione formale di indipendenza, arriva la replica di Taiwan. Taipei ha inoltre ricordato a Washington il suo impegno sulle armi. Prestiti per famiglie e imprese ancora in crescita ad aprile. È quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'Associazione Bancaria Italiana, che registra un rialzo del 2,7%. Per il futuro peserà la durata della guerra fra Stati Uniti e Iran e il suo impatto sulla domanda. MotoGP, Alex Marquez vince la Sprint Race di Barcellona. Lo spagnolo su Ducati Gresini ha preceduto il connazionale Pedro Acosta su KTM e la VR46 di Di Giannantonio. Nono il leader del mondiale Bezzecchi. Domani alle 14 la gara. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un veicolo in avaria tra Calenzano e il bivio per la variante in direzione Milano. Incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A9 in uscita a Como Monte Olimpino viaggiando verso la Svizzera. Sulla A14 rallentamenti per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Taranto. Infine sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo si segna rallentamenti a causa di materiali dispersi all'altezza dello svincolo Palermo, procedendo verso il capoluogo siciliano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Le 16:03 continua il nostro sabato pomeriggio insieme amici, dopo aver ascoltato le vostre canzoni preferite con il jukebox, pronti a giocare. Subito la collection, Patti Smith, Because the Night.

ci ha regalato una serata incredibile a Radio Subasio Music Club. Anzi, andate a rivederlo sul nostro sito radiosubasio.it. Giorgia l'unica su Radio Subasio. Buon weekend a tutti, amici, da Davide Berton. Nuova ora insieme, pronti a giocare. Lo facciamo anche oggi, riapriamo il nostro parco giochi in apertura. Oggi direi che possiamo iniziare con Dicono di. Sentiremo parole di un personaggio mentre parla di qualcun altro. Quindi di chi starà parlando quel personaggio? Lo scopriremo insieme. Niente di difficile. Se volete giocare insieme a noi, come sempre, messaggini vocali con il vostro nome e la soluzione al 348 075 8060. Vai Sal, per sempre sì.

0: Punto Giovanotti, Sergio Mendes su Radio Subasio nel nostro sabato pomeriggio insieme. Buon fine settimana a tutti, amici da Davide Berton. Pronti a giocare, pronti a riaprire il nostro parco giochi, e lo facciamo con Dicono di. Stiamo per sentire delle parole di un personaggio mentre parla di qualcun altro. Il nostro arduo compito è arrivare alla soluzione, cioè indovinare, cercare di capire di chi sta parlando. A chi sta facendo riferimento questo personaggio mentre parla? Vi dico subito che stiamo per sentire le parole di Emanuele Filiberto di Savoia, intervistato, lui tra l'altro è stato anche giudice in alcune trasmissioni, intervistato, parla della sua esperienza e a un certo punto parla di qualcun altro. Di chi sta parlando? Sentiamo la sua voce, attenzione alle sue parole. Se volete venire a dirci in onda di chi si tratta, 348-075-8060. Sentiamo un po'?
1: Ma lo sento, sì, perché abbiamo comunque il futuro di questi ragazzi che si danno tanto da fare e settimana dopo settimana proviamo di giudicare le esibizioni e proviamo, diciamo, di far passare quelli che reputiamo più pronti, diciamo, ad affrontare un domani, una vita al di fuori di queste mura. Ma poi io sono, diciamo, il meno tecnico, perché abbiamo un grande cantante, un grande ballerino, ma quello che forse posso portare è la visione internazionale.

0: tutti i colori della mia vita, ma proprio tutti. C'è anche Zucchero su Radio Subasio. Amici, stiamo giocando con Dicono di parole. Abbiamo sentito di Emanuele Filiberto di Savoia mentre durante un'intervista parlava della sua esperienza di giudice, e tra le parole che ha detto, io sono circondato da artisti, e ha sottolineato i pregi e le caratteristiche dei suoi compagni di viaggio. Ma di chi stava parlando?
1: Ciao, sta parlando di Amici, mi sa? Ciao, Claudio.
0: Claudio, grazie. Allora, il programma, sì, fondamentalmente si tratta di Amici, in questo caso però non si riferiva proprio al programma Amici.
2: Buon pomeriggio da Giuseppe da Sarno.
0: Giuseppe, ciao.
2: Sicuramente i ragazzi di Amici.
0: I ragazzi di Amici, quindi i concorrenti, diciamo i partecipanti alla scuola, gli allievi. No. Neanche, forse con qualche professore, con qualche giudice. 348 075 80 60, sentiamo con la vostra voce, anzi con la voce di Emanuele Filiberto di Savoia, risentiamo ancora una volta quello che dice. Attenzione soprattutto sul finale, se volete venire a dirci in onda di chi si tratta, messaggino vocale con il vostro nome e la soluzione.
3: Ma lo sento, sì, perché abbiamo comunque il futuro di questi ragazzi che si danno tanto da fare, e settimana dopo settimana proviamo di giudicare le esibizioni e proviamo, diciamo, di far passare quelli che reputiamo più pronti, diciamo, ad affrontare un domani, una vita al di fuori di queste mura. Ma poi io sono, diciamo, il meno tecnico, perché abbiamo un grande cantante, un grande ballerino, ma quello che forse posso portare è la visione internazionale. Radio Subasio.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: 20 anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Subasio. Amici, stiamo giocando nel corso di questa ora con Dicono di parole pronunciate da Emanuele Liberto di Savoia mentre parla di, ce lo dirà, Tiziana D'Ancona. Ciao Tiziana!
1: Ciao.
0: Eccola qua.
1: Ciao a tutti.
0: Prenditi un applauso del fine settimana. Tiziana, ti sento in movimento. Da dove ci stai ascoltando in questo istante?
1: Sono in auto con mio marito che stiamo andando a Bologna a una fiera della chitarra. Adesso non so bene com'è, comunque che è di musica.
0: Ma perché lui suona? Lui suona?
1: Sì, mio marito suona a livello ovviamente così, come passatempo, diciamo, non come professione.
0: Ok, quindi
1: ama molto.
0: Dimmi.
1: La chitarra. No, niente.
0: Ha questa passione. Ok, a questa passione della chitarra. Oggi c'è una fiera, o comunque questo fine settimana c'è qualcosa di dedicato alla chitarra. Sai che c'è, Tiziana, andiamo. Funziona così più o meno, no?
1: Sì, bravo, ecco. E tu, io l'ho accompagnato.
0: E tu l'hai accompagnato. Senti, tu chiaramente da curiosa, perché poi il vero appassionato è lui, quindi tanta pazienza, star lì ad aspettare che guarda il modello, le corde.
1: Vabbè, anch'io sentirò un po' di musica, insomma, in fondo la musica mi piace.
0: Oh,
1: quindi,
0: vedi,
1: sarà
0: vedi.
1: Due ore piacevoli.
0: Bene, sono molto contento. Come si chiama tuo marito?
1: Roldano,
0: che è alla guida in questo momento, lo salutiamo. Noi però vi abbiamo fatto ascoltare la voce di Emanuele Filiberto di Savoia mentre parlava della sua esperienza ad amici di altre due persone. Di chi parlava?
1: Sì, di Stash, il cantante dei The Colors, e De Martino.
0: E De Martino.
1: Ovviamente. Sì.
0: Dai, bellissimo. Eh sì, hanno avuto una parentesi, no? Di giudici loro, no?
1: Sì.
0: Ecco, e poi
1: sì, lo seguo abbastanza,
0: lo
1: amici,
0: segui.
1: Quindi insomma, sì, abbastanza.
0: Sei abbastanza preparata. Senti, prima di andare a Bologna, c'è qualcuno che vuoi salutare? Sì. Va bene dire anche nessuno.
1: Vabbè, dai, saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Tutti
1: e un bacione a mio marito.
0: Oh, un bacione a Roldano. Glielo diamo tantissimo anche noi, visto che abbiamo parlato di musica, è il momento giusto per cantarci il jingle di Radio Subasio. Sei pronta, Tiziana?
1: Sì, ci provo.
0: Vai!
1: Radio Subasio.
0: Ciao Tiziana, ciao Roldano, grazie.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao.

Pino Daniele, Che male c'è, su Radio Subasio, 16:51, amici, quasi alla fine della nostra seconda ora insieme. Abbiamo sentito le vostre canzoni preferite, giocato con Dicono Di insieme a Tiziana D'Ancona. Tra poco ci raggiungerà anche Gloria Gallo, pronta a giocare insieme a noi, e in arrivo anche l'informazione. Adesso Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, La testa gira.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 17.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive è morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani, un sergente maggiore della Guardia Costiera che ha avuto un malore mentre era in immersione. A Malé è aperta un'indagine per capire perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. Secondo i media locali, Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Non è stato rivelato però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa e loda le sue posizioni sul conflitto. Tragedia questa mattina a Lampedusa, dove una neonata salvata insieme a 55 migranti da una motovedetta della finanza è morta per ipotermia. Originaria della Costa d'Avorio, è sbarcata insieme alla madre, ma non è riuscita neanche ad arrivare in ospedale. Indaga la procura di Agrigento. Nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante maliano di 35 anni Bakary Sakho, ucciso sabato scorso a Taranto, è indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar dove la vittima cercò rifugio durante l'aggressione. Avrebbe invitato l'uomo a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. Domani grande giornata di sport a Roma. Scattano le misure di sicurezza straordinarie per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico. Alle 12 in programma il derby, alle 17 la finale degli internazionali di tennis. Oltre 1000 forze di polizia in campo, previsto anche l'impiego di droni. Finale degli internazionali che vedrà protagonista Sinner, finalmente vincente contro il russo Medvedev. Nella ripresa della partita, sospesa ieri per maltempo, Jannik ha vinto anche l'ultimo set 6-4. Domani la sfida al norvegese Ruud. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Proprio in queste ore la situazione sta rapidamente migliorando sull'Italia, la perturbazione si sta allontanando verso i Balcani. Quella di domenica sarà una giornata soleggiata su gran parte dell'Italia, con qualche sottile velatura in transito al nord e un po' di nubi in sviluppo nel pomeriggio sulle zone alpine ed appenniniche. Le temperature sono previste in lieve rialzo, specie al centro-nord, ma in generale saranno al di sotto della norma, con valori intorno ai 20 gradi e punte di 22-23. L'inizio di settimana sarà ancora instabile, torneranno rovescio temporali lunedì al nord e poi martedì anche al centro-sud. Seguirà poi il ritorno dell'alta pressione. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: 17 e 2 minuti, amici, è sabato pomeriggio, 16 maggio, è tornata anche lei, vorrei dire come la primavera, ma non è il giorno giusto per farlo, Gloria Gallo!
15: Perché mi vedi un po' acciaccatina?
0: No, perché ho guardato fuori dalla finestra.
15: Ah, ciao Davide Bertone, eccoci. Ciao amici. No, però sono bella fresca.
0: Sì, ti vedo, ti vedo bella carica. Sì, com'è il sabato oggi?
15: Il sabato di oggi è sabatoso,
0: amici.
15: Non avevamo altre idee,
0: non
15: diciamolo.
0: Ci è venuto in mente nient'altro. Quello che è certo è che oggi giocheremo con un gioco speciale, giocheremo con un libro. Ok, insomma, verrete in onda con noi per dirci qual è il titolo di questo libro. Prima, che cosa c'è da fare?
15: C'è da ascoltare una collection. Lucio Battisti, un'avventura dal 69.

0: Che bella collection.
1: Bellissima
0: aperto.
1: Collection, ci ha riportato sì. indietro nel tempo.
0: Già, già, siamo pronti però amici a giuocare insieme. E oggi lo faremo con
1: un libro
0: misterioso.
1: Quindi amici lettori, ovviamente siete avvantaggiati in questo caso, visto che si tratta di qualcosa che potreste forse aver letto.
0: Esatto, vi diamo anche la possibilità di aggiornare il vostro stato su Facebook nel caso con una frase del genere, che è anche bella, bella da sentire. Parte il tempo, Gloria, a te il compito.
1: L'onore, l'onere.
0: Prego.
1: La frase è questa: oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno,
0: sì.
1: ma quello che accadrà in tutti gli altri giorni che verranno può dipendere da quello che farai oggi.
0: Ah, vedi, quindi bella.
1: Aspetta.
0: Sì,
1: la domanda adesso per i nostri ascoltatori non è chi l'ha scritto,
0: no.
1: quello ve lo diciamo noi anche tra poco senza problemi, ma qual è il titolo di questo libro?
0: Il titolo di questo libro, amici, se volete venire a dircelo in onda, messaggino vocale con il vostro nome e la soluzione al 348 075 8060.

0: su Radio Subasio, amici, nel corso di questa ora abbiamo giocato con il libro misterioso, Gloria, giusto?
1: Il libro di, possiamo dirlo, Ernest Hemingway, titolo ce lo porta il nostro ascoltatore.
0: Gianluca da Roma. Gianluca, mi senti?
2: Pronto, mi sentite?
0: Eccolo,
1: sì, Gianluca.
0: Gianluca,
1: che fai? Dove sei?
0: Ciao.
2: Ciao, mi chiamo Federico, in realtà non mi chiamo Gianluca, chiamo da Roma, meglio, chiamo da Frascati, in realtà io non ho idea di quale sia il titolo di questa canzone, ma ho chiamato perché vorrei fare una domanda in realtà.
0: Sì.
2: Ecco, Gloria, io non so se tu sai che esattamente 5 anni fa oggi io ho sentito la tua voce per la prima volta. Non era in radio, era una sorta di sushi bar sulla Tuscolana, ma in quel momento ho pensato che avrei voluto risentirla sempre, tutti i giorni della mia vita. Ecco, per questo motivo non sei soltanto bellissima, sei super in gamba, sei buona e soprattutto fai stare bene le persone che hai intorno. Per questo motivo e in realtà per mille altri motivi ho pensato di chiamare per farti una domanda.
0: Signori, io parlo per chi in questo momento non può vedere, ma sono entrate delle persone in studio. Dovresti ripeterlo però.
2: Signori,
0: è una proposta di matrimonio.
1: Sì, certo che sì.
0: Ha detto sì. Ha detto sì. Dai.
3: Facciamo
0: dai, facciamo questo applauso, dai. Si è riempito lo studio. Una cosa stupenda. Ignazio, perché sei vestito da prete in questo momento? Era un po' presto, però. Signori, una proposta di matrimonio in diretta su Radio Subasio, questo è quello che succede.
1: Bravi!
0: Allora, noi ci prendiamo un attimo di tempo, così il tempo di
4: un annetto.
0: Beh, sì, un annetto più o meno. C'è anche Ignazio Failla qui, come potete capire. Insomma, ci prendiamo un attimino di tempo.
4: Sì, e metti 9-10 canzoni e poi
0: sì, forse è il caso, dai, forse è il caso. Tra l'altro, non a caso però,
4: c'è
0: un
4: brano.
0: Sì, c'è la loro canzone. Wonderful Tonight, Eric Clapton su Subasio.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Per molti il futuro è solo incertezza.
1: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
6: Fiorentini.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Come avete capito, ci sono tanti motivi per festeggiare, per fare festa e anche per ballare. Allora, questa sera, questa noce, a mezzanoce. Ah, ci sei, Gloria?
9: Ci sono, ci un sei? Po' emozionata, ma ci sono.
8: Tutta intera?
9: Mezza viva, devo dire.
8: Stanno arrivando un sacco di messaggi di auguri e congratulazioni. Facciamo festa insieme, oggi più che mai.
9: Oggi più che mai. Che succede a mezzanoce?
8: Un nuovo appuntamento con Radio Subasio Disco Club. Ho preparato una piccola anticipazione di quello che poi sentirete questa sera in versione estesa. Iniziamo con Another con Talk to You, Dito nella piaga, Che fastidio, Donna Summer con I Feel Love e poi Annalisa sinceramente ancora.
9: Wolf Eye Field con Saturday Night, Lu Colombo con Maracaibo.

0: E questa era la raffica dedicata agli anni Ottanta, una piccola anticipazione di quello che poi sentirete questa sera in versione estesa: Milli Vanilli, Girl You Know It's True, Imagination, Just an Illusion.
1: E poi ancora Herbie Hancock con Rocket, Visage con Fade to Grey.
0: L'appuntamento è per questa noce.
1: A mezzanoce.
0: Con Radio Subasio Disco Club.

0: Già, c'è anche Raff, sei la più bella del mondo su Radio Subasio. Che pomeriggio croccante, Gloria.
1: Un pomeriggio per niente emozionante, devo dire. Vero? È semplicissimo continuare ad andare in diretta e far finta di niente. Infatti, cioè, mi sta per prendere un colpo a me.
0: Tu andrai avanti fino alle 9 stasera?
1: Non mi sento per niente bene, vi dico la verità. Ho iniziato a tremare, ho iniziato a sudare.
0: Sì, ce ne siamo accorti.
1: Proposta di matrimonio in diretta, inaspettatissima. Però si va avanti.
0: Certo.
1: The show must go on.
0: Ma come no? Anche perché un sacco di ascoltatori stanno scrivendo che hanno seguito chiaramente il tutto in diretta e sono emozionatissimi. Una la posso far sentire.
1: Certo, devi.
2: Ci avete fatto emozionare. Oh. Bravissimi, su base anche questo. Auguri, Gloria, buona vita.
0: Vedi?
2: Radio su base.
1: Ma grazie.
2: Giacomo, dai.
0: Su base è anche questo. Succedono cose, no? Ed è meraviglioso. Amici, lo sapete, Gloria starà con voi fino alle 21. Di cosa parlerete?
1: Proprio di proposte di matrimonio e sorprese. Al 348 075 80 60 raccontatemi a questo punto anche le vostre.

0: Marcomi, Vacci Piano su Radio Subasio. Chiudiamo così questo pomeriggio, Gloria.
1: Pomeriggio scoppiettante. Sono successe di tutto. Tutte le cose possibili e immaginabili.
0: Sì, che altro
1: anche che tu
0: succedere?
1: A un certo punto vai via.
0: Beh, sì, io vado.
1: Anche questo succede.
0: Vi lascio insieme a Gloria. Non so come farà, ma starà con voi fino alle 21. Noi ci risentiamo questa sera a mezzanotte con Radio Subasio Disco Club. Amici, le 18 in punto, l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Ciao Gloria.
1: Ciao Davide.
0: Ciao a tutti.
2: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive è morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani, un sergente maggiore della Guardia Costiera che ha avuto un malore mentre era in immersione. A Malé è aperta un'indagine per capire perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. Secondo i media locali, Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Non è stato rivelato però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa e loda le sue posizioni sul conflitto. Tragedia questa mattina a Lampedusa, dove una neonata salvata insieme a 55 migranti da una motovedetta della finanza è morta per ipotermia. Originaria della Costa d'Avorio, è sbarcata insieme alla madre, ma non è riuscita neanche ad arrivare in ospedale. Indaga la procura di Agrigento. Nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante maliano di 35 anni Bakary Sakho, ucciso sabato scorso a Taranto, è indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar dove la vittima cercò rifugio durante l'aggressione. Avrebbe invitato l'uomo a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. Domani grande giornata di sport a Roma. Scattano le misure di sicurezza straordinarie per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico. Alle 12 in programma il derby, alle 17 la finale degli internazionali di tennis. Oltre 1000 forze di polizia in campo, previsto anche l'impiego di droni. Finale degli internazionali che vedrà protagonista Sinner, finalmente vincente contro il russo Medvedev. Nella ripresa della partita, sospesa ieri per maltempo, Jannik ha vinto anche l'ultimo set 6-4. Domani la sfida al norvegese Ruud. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa del traffico intenso alla barriera di Milano Est in direzione Torino. Incolonnamenti per traffico anche sulla A9 in uscita a Como Monte Olimpino viaggiando verso la Svizzera. Rallentamenti per lavori invece sulla A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segnalano rallentamenti causa incidente tra gli incroci Nibionno e Briosco, procedendo verso l'incrocio Monza. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
15: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
16: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
14: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
20: Febal casa, Febal casa.
19: Più info su febalcasa.com.
21: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

c'è Shame su Radio Subasio dal 1984 e questa la canzone che apre le nostre tre ore insieme. Io sono Gloria Gallo, sono emozionatissima oggi, è un giorno particolarissimo per me. Chi c'era poco fa ha sentito che ho ricevuto una proposta di matrimonio in diretta. Non è semplice continuare, potete immaginare davvero l'immensità delle emozioni, delle sensazioni che sto provando in questo momento, ma proprio per questo voglio un po' condividere questo momento con voi e sentire anche un po' le vostre di esperienze in merito in fatto di proposte di matrimonio. Appunto, l'avete fatta voi, l'avete ricevuta, com'è stata, come avete organizzato la sorpresa, siete rimasti lì a bocca aperta, non ve l'aspettavate, oppure parliamo anche di sorprese in generale, la sorpresa che vi ha lasciato nella vostra vita senza parole. 348 075 8060 è il numero per inviarmi i vostri messaggi anche vocali. Subito la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, si intitola Sorry, scusa, lo siento.

0: Sabato su Radio Subasio con Felicità Puttane. Allora vi chiedo, quando è che l'avete provato questo tipo di felicità? Mi raccontate i vostri momenti veramente emozionanti in cui avete ricevuto una sorpresa che non vi aspettavate, oppure raccontatemi la vostra proposta di matrimonio, come l'avete fatta o come l'avete ricevuta.
1: Ciao Radio Subasio, sono Franci da Grottaferrata. Beh, la sorpresa più bella è stata quando il mio secondo marito mi ha chiesto di sposarlo. Ma io non sapevo niente, in una cena a casa mia con i miei fratelli e mio padre, ancora la vecchia maniera, un coltello che batteva sui bicchieri dicendo: vuoi diventare mia moglie? E che sorpresa.

0: Presa.
1: Oh, il coltello che batte sul bicchiere è veramente poetico, quasi regale.
2: Ciao Radio Subasio, la mia proposta di matrimonio è stata fatta direttamente sull'altare il giorno del matrimonio. Auguri Gloria, Radio Subasio.
1: Grazie mille per gli auguri. E questa non l'ho capita, in che senso te l'ha fatta direttamente sull'altare? Non ti aspettavi in quel momento di sposarti? Oppure dici a volte non servono grandi proposte ma promesse? E poi lasciatemi ascoltare questo audio dei miei nipotini, ormai posso chiamarli così, che mi fanno gli auguri per quello che è successo oggi, questa proposta inaspettata in diretta su Radio Subasio.
3: Ciao Gloria, sono Mattia.
4: Sono Leo.
1: Ciao amore.
3: Benvenuta nella nostra famiglia.
1: Grazie. 348 075 8060, continua ad ascoltare voi, quello che è successo a voi di emozionante, le sorprese oppure le proposte.

0: Ringrazio davvero tutti voi per i tantissimi messaggi di auguri che mi stanno arrivando e aver condiviso con voi un momento così importante della mia vita come quello appunto di una proposta di matrimonio vi rende ancora tutti più speciali per me. Davvero grazie per tutti i messaggi che state inviando, ma per esserci stati. Ecco, non sapete quanto vale questa cosa per me. Adesso la smetto subito perché sennò mi viene da piangere ed ascolto le vostre di proposta di matrimonio o di sorprese inaspettate.
1: Sono Massimo di Roma. La cosa che più mi ha stupito è stato il fatto che dopo che mi sono separato e divorziato, la mia attuale compagna, dopo una mesata che ci frequentavamo, ha detto: senti, io te lo dico chiaro e tondo, e non mi va di fare la fidanzatina, o viene a casa mia oppure ognuno per conto suo.
0: Oh, a volte non servono grandi proposte, grandi promesse, non serve per forza sposarsi, può essere anche questo un invito a convivere, una vera e propria promessa d'amore.
2: Ciao Radio Subasio, sono Giulia da Cecina. Il mio attuale marito, che mi ha sposato l'8 giugno dell'anno scorso, mi ha fatto la proposta di matrimonio il 31 dicembre. A rivedere quel video mi metto a ridere perché la mia faccia era una cosa tra il comico e l'emozionato.
0: Senti lui sotto come ride perché sa che è riuscito nell'intento, insomma, a farti emozionare. Io prima ero forse solo disperata, non so se avete sentito la mia disperazione, e ovviamente una disperazione di felicità. 348 075 80 60, continuo ad ascoltarvi con le vostre proposte di matrimonio ricevute o fatte, con le vostre sorprese inaspettate.

0: Dai, ragazzi.
1: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo due prodotti Luxury
6: e teniamo lo scontrino.
7: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Radio Subasio.

0: importante per me, letteralmente 5 anni fa conoscevo in questo giorno quello che sarà il mio futuro marito. Ho condiviso questa giornata così importante con voi, ma senti qua,
1: non è giusto, me la sono persa questa proposta, non è giusto, ti seguo sempre, auguri Gloria, buona vita, un bacio.
0: Grazie mille per gli auguri. Allora direi, siccome me lo state chiedendo in vari, che tra poco rifaremo sentire un pezzetto di quello che è successo più o meno intorno alle 17:30 qui su Radio Subasio.
2: La proposta di matrimonio che ci siamo fatti con mia moglie dopo 4 anni di fidanzamento, durante il matrimonio della sorella, sì, di sua sorella, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti: che facciamo, st'altrano tocca a noi o ci lasciamo? E a luglio facciamo 26 anni di matrimonio.
0: Oh, a volte non servono grandi cose romantiche, il romanticismo si nasconde anche in queste cose molto vere, veraci. Sto ascoltando insomma anche le vostre di proposte di matrimonio, di sorprese inaspettatissime nella vostra vita.
3: Ciao Radio Subasio, io la proposta a mia moglie non è stata proprio una proposta. Durante il mondiale del 2006 io ho detto: se l'Italia vince il mondiale ti sposo, e porca miseria, ho sottovalutato l'Italia e ho dovuto mantenere la parola.
0: No,
3: a parte gli scherzi, comunque era già desiderio, ce l'avevo già, quindi non è stato un peso, un sbaglio.
0: Beh, la vostra canzone allora deve essere per forza "Sei la nazionale" del 2006, ma dentro casa col vestito da sposa. Tra poco, come promesso, allora vi farò rivivere un pezzetto di quello che è successo nell'ora precedente insieme a Davide Berton, della proposta che ho ricevuto. Adesso ascoltiamo insieme Alfa con Il Filo Rosso su Subasio.
4: Dimmi perché

0: Carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan.
1: Ora è per sempre, amore mio.
0: Lunedì 18 maggio alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: 6 era Stromazzotti su Radio Subasio. Beh, sì, oggi direi che è il giorno perfetto per celebrare l'amore.
1: Ciao Gloria, sono Antonio da Salerno. Non ho capito cosa è successo, la proposta che ti hanno fatto in diretta. Se ce la fai riascoltare, grazie.
0: E allora, le promesse sono promesse in tutti i sensi. Vi faccio riascoltare quello che è successo circa un'oretta fa qui su Radio Subasio. Io ero in diretta con Davide Berton. Smanettava, faceva cose strane Davide Berton. Non mi ha fatto nemmeno capire chi fosse l'ascoltatore in diretta. Quando poi a un certo punto si capisce che l'ascoltatore non si chiamava Gianluca, ma era lui.
2: Ciao, mi chiamo Federico, in realtà non mi chiamo Gianluca, chiamo da Roma,
3: sì.
2: Meglio, chiamo da Frascati.
3: Sì.
2: In realtà io non ho idea di quale sia il titolo di questa canzone, ma ho chiamato perché vorrei fare una domanda in realtà.
3: Sì.
2: Ecco, Gloria, io non so se tu sai che esattamente 5 anni fa oggi io ho sentito la tua voce per la prima volta. Non era in radio, era una sorta di sushi bar sulla Tuscolana, ma in quel momento ho pensato che avrei voluto risentirla sempre, tutti i giorni della mia vita.
0: Io già disperata.
2: Ecco, per questo motivo non sei soltanto bellissima, sei super in gamba, sei buona e soprattutto fai stare bene le persone che hai intorno. Per questo motivo e in realtà per mille altri motivi ho pensato di chiamare per farti una domanda.
3: Signori, io parlo per chi in questo momento non può vedere, ma sono entrate delle persone in studio.
0: Qui è entrato in studio.
3: Dovresti ripeterlo.
2: Mi vuoi sposare? Signori,
3: di matrimonio. Ha detto sì. Ha detto sì.
0: E niente, ho accettato, signori, io totalmente nel panico a un certo punto. Ecco, il fatto che sia successo tutto qui in diretta su Radio Subasio mi unisce ancora di più a voi. Siete ufficialmente la mia famiglia, quindi direi a questo punto tutti invitati su Radio Subasio. Ma che va, Jane?

0: Rimaniamo informati su Radio Subasio, lo facciamo con le breaking news di TGcom 24.
1: Buona serata da Mattia Venini. In centro a Modena la follia di un trentenne che a bordo di un'auto lanciata ad alta velocità ha falciato decine di persone, 7 feriti, 2 gravi. Sceso dall'auto ha poi accoltellato un passante. L'uomo, un italiano di seconda generazione incensurato, è stato fermato da alcuni cittadini e consegnato alle forze dell'ordine. A Milano invece un'auto ha travolto una coppia mentre attraversava sulle strisce pedonali. Niente da fare per lui, 76 anni, in sala operatoria la moglie di 75. Alla guida un sessantenne che ha subito chiamato i soccorsi, negativo ai test per alcol e droghe, è in ospedale in stato di shock. La tragedia dei sub italiani alle Maldive, domani arriverà sul posto un team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto durante le ricerche. Intanto si indaga sul perché il gruppo abbia superato il limite di 30 metri di profondità. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, lo ha ribadito la Premier Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum di Navarino in Grecia. L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire alla sicurezza della navigazione. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sako a Taranto, indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio, avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis a Sinner, bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. MotoGP, Alex Marquez vince la sprint race di Barcellona davanti a Pedro Acosta e a Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Proprio in queste ore la situazione sta rapidamente migliorando sull'Italia, la perturbazione si sta allontanando verso i Balcani. Quella di domenica sarà una giornata soleggiata su gran parte dell'Italia, con qualche sottile velatura in transito al nord e un po' di nubi in sviluppo nel pomeriggio sulle zone alpine ed appenniniche. Le temperature sono previste in lieve rialzo, specie al centro-nord, ma in generale saranno al di sotto della norma, con valori intorno ai 20 gradi e punte di 22-23. L'inizio di settimana sarà ancora instabile, torneranno rovescio temporali lunedì al nord e poi martedì anche al centro-sud. Seguirà poi il ritorno dell'alta pressione. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

ludica. E allora, siccome ogni weekend si gioca con un dialetto diverso, questa volta è la volta, attenzione, rullo di tamburi, del barese. Vi chiedo di inviarmi dei messaggi vocali in cui mi dite chi siete, che fate, dove state andando, imitando l'accento barese e il dialetto barese se non lo sapete parlare, oppure se siete di lì. Insomma, vi verrà facilissimo. Se siete di Bari, magari potete anche dirmi, se vi va, dei modi di dire, dei detti, dei proverbi proprio in dialetto. 348 075 8060 è il numero per farlo. Ascoltiamo adesso subito insieme la nuova di Gaia, è Bossa Nostra.

Era Mango su Radio Subasio come Mona Lisa nel Sabato Insieme, un sabato che a un certo punto, come sempre, diventa ludico quando siete con me, Gloria Gallo, nel pomeriggio insieme. E allora facciamolo diventare ludico in tutti i sensi, ma in barese, sì, perché visto che ogni tanto ci trasformiamo e interpretiamo i dialetti italiani, insomma, poi spaziamo da una regione all'altra, oggi ci è toccata Bari, quindi sentiamo come ve la state cavando. Allora, intanto sia scrivendo alla Vale Capeu Ciuc se perde iacque e sapone. Io poi non lo so interpretare.

0: direttamente da Taranto, e poi ancora sentiamo.
1: Io non l'avevo conosciuto! Ho visto che dentro il
0: giro! Ma non vale così, non vale mandare il pezzo, lo sketch con Lino Banfi.
2: Io sono Nicola, Nicola di Bari, Nicola di Bari. A noi ci piace cantere.
0: Cantere?
2: Giochere.
0: Giochere?
2: E essere e burlere. Fare tante cose carine e mangiare le orecchiette con le cime di rapa.
0: Certo, quelle buone.
2: E tanti auguri a tutti gli innamorati, i promessi sposi.
0: Oh, grazie, grazie.
2: Ciao a tutti da Nicola.
0: Da Nicola. Non lo so, Nick in questo caso, mi sembra falso. 348-075-8060, direi che possiamo farlo con il barese. Inviatemi dei messaggi vocali in cui mi raccontate chi siete, che fate, dove state andando, con l'accento barese, anche se non siete capaci, va benissimo anche così, in maniera goliardica, in maniera maccheronica. Vi aspetto. Se siete invece baresi o di origini baresi, ditemi dei detti, dei proverbi, dei modi di dire proprio tutti di lì. C'è Marco Mengoni adesso su Radio Subasio con Mandare tutto all'aria.

0: capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
2: Oh, che forza!
0: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
8: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua. Peanut butter!

0: dialetto barese, perché lo facciamo spesso con tutti i dialetti, l'abbiamo fatto con il romano, con il napoletano, l'abbiamo fatto con il milanese e lo faremo ancora con tantissimi altri dialetti italiani alla scoperta del nostro bellissimo paese. Voglio sentire come ve la state cavando, sia se siete di lì, di Bari, pugliesi anche in generale, sia non. Come va con questo dialetto?
1: Buonasera, sono il titolare di una breceria, mi chiamo Gianfranco.
0: Buonasera.
1: E sto andando per affrontare questo sabato al locale, sono il proprietario. E come si dice qui a Napoli, avac cammina e a fava se coscia.
0: Come a Napoli.
1: Pinta pensa e a valline fa l'uovo.
0: Come a Napoli.
1: Un bacio a tutti, un saluto a tutti.
0: Come a Napoli, ti sei confuso? Siamo in Puglia, ripeto, e stiamo scoprendo il puglietto barese. Ecco, bellissimo, mi è piaciuto così questa crasi. Ad ogni modo, mi è piaciuto anche il detto quello napoletano, a nave cammina, fava si coce, che dovrebbe significare tutto procede senza ostacoli. Però oggi il vero protagonista è il barese, quindi niente, sentiamo.
2: Ciao Gloria, devo dire una cosa. Io e la mia compagna stasera andiamo a cena fuori, a mangiare un poco di pesce.
3: Che t'ha già di? Mugliere ti sono.
2: Mica sembra guardare lo pelo nell'uovo. Ciao Gloria, Michele Tina da Livorno, la mia splendida moglie.
0: La saga continua, ma posso dire che siete veramente bravissimi ad interpretare qualsiasi tipo di dialetto italiano. Bravi! Saluto anche Roberto, che in questo momento è in viaggio verso l'Arena di Verona, sta andando a vedere il concerto dei Pooh, nel frattempo sta ascoltando ovviamente Radio Subasio. Grazie per seguirci. 348 075 8060, però vi chiedo di continuare ancora una volta, provate, buttatevi, non è una cosa seria, quindi possiamo sbagliare, possiamo farlo in maniera davvero divertente. Voglio sapere se c'è qualcuno che sa interpretare il dialetto barese o pugliese in generale. Al 348 075 8060 aspetto i vostri messaggi, anche scritti se avete dei modi di dire o dei detti, oppure vocali. C'è Olly con Giuli questa domenica.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Tony, dedicato a te su Radio Subasia. Allora, com'è il vostro accento pugliese? Sia finto che vero, voglio sentirlo.
1: Ciao, sono Congetta di Cerignola.
0: Mai vero.
1: Questa sera vado a ballare alla rotonda
0: sul mare.
1: Sul mare. Fagli auguri.
0: Grazie.
1: Viva gli sposi.
0: Grazie.
1: Ciao, Congettina.
0: Congettina, dai, facciamo finta che tu sia una vera Congettina.
1: Hai un'amica cara della Puglia, si chiama Rosa del Rico, e mi dice sempre
0: Cus.
1: Uno spettacolo a sentirla, mi piace moltissimo. Quindi
0: sì,
1: vorrei salutarla. Luigia di Sant'Enea saluta Rosa del Rico,
0: Rosa,
1: che la faceva sbudellare della risata perché volevo ascoltare il suo dialetto. E la prima cosa che mi diceva Cus. Ciao da Luigia.
0: Cosa vuoi?
2: A Bari si dice ci c'è una maci, c'è manin, ci non c'è una maci, non ce ne si mecen. Traducetelo voi, ciao Davide da Roma.
0: Questo è facile, amico mio. Grazie per tutti i vostri messaggi, per mettervi come sempre in gioco. Ve la ripeto sempre questa cosa, ma è reale, è vera, è tangibile. Grazie per tutti i vostri messaggi arrivati su Radio Subasio, dove c'è anche Ed Sheeran con la sua Azizam.

0: in drive-by su Radio Subasio. Arrivano anche le breaking news di TGCom 24, rimaniamo informati.
1: Buona serata da Mattia Venini. Terrore nel centro di Modena, dove un'auto lanciata ad alta velocità ha falciato una decina di persone. 8 feriti, 4 gravi. A una donna sono state amputate le gambe. L'uomo alla guida è stato fermato da alcuni cittadini e consegnato alle forze dell'ordine dopo aver accoltellato un passante. Si tratta di un 31enne italiano di seconda generazione, incensurato, laureato in economia. Non sarebbe stato sotto effetto di alcol lo stupefacenti, esclusa la pista del terrorismo, avrebbe agito per rancore perché si sentiva bullizzato. La tragedia dei sub italiani alle Maldive, un soldato impegnato nella ricerca dei corpi è morto a causa di un malore. Intanto si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite di 30 metri di profondità, revocata la licenza alla barca Duke of York. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, lo ha ribadito la premier Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum di Navarino, in Grecia. L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire alla sicurezza della navigazione. Intanto Trump sta pensando di riprendere a breve gli attacchi sull'Iran. Secondo i media israeliani, Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Tra le opzioni, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Domani, grande giornata di sport, con tutta la 37esima giornata di Serie A in campo e le finali degli internazionali di tennis di Roma. Sinner, vincente oggi contro Medvedev, sfiderà il norvegese Ruud. Nel doppio, Bolelli e Vavassori se la vedranno con Granoyers e Ceballos. Alle 14 a Barcellona anche la gara di MotoGP. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 viene segnalato un veicolo fermo tra Anagni Fiuggi e Colleferro viaggiando verso Napoli. Veicolo fermo anche sulla A13 tra Occhiobello e Rovigo Sud, Villa Marzana, in direzione Padova. Attenzione al personale su strada a causa lavori invece sulla A12 tra l'allacciamento con la A7 Milano-Genova e lo svincolo Genova-Nervi. Infine, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segnalano code causa incidente all'altezza dell'incrocio Oggiono procedendo verso l'incrocio Monza. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Un po' di magia ci sta sempre bene anche in apertura delle prossime tre ore con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio, che iniziano proprio così con un successo, con una collection dei Queen che si intitola

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: 3 per te è quel momento in cui tutti voi potete diventare protagonisti della scelta musicale di Radio Subasio, scelta di tre canzoni che sono le vostre preferite, che possono essere quelle che vi entusiasmano di più, che vi piacciono di più o che vi ricordano qualcosa in particolare o che possono raccontare la vostra storia. Ecco, noi ve le facciamo sentire una via l'altra senza nessuna interruzione su Radio Subasio. C'è uno di voi che ha scelto quelle di oggi o una di voi, ma potete tutti prenotarvi per diventare protagonisti dei prossimi appuntamenti, quelli che ci sono tutti i giorni e per i quali è possibile prenotarsi attraverso una chiamata da fare anche subito allo 075 80 60. Oppure potete farlo con un messaggio al 348 075 80 60 lasciando il vostro nome e la vostra scelta musicale, o ancora potete entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare proprio nella sezione dedicata al 3 per te. Chi è che ha scelto le sue oggi?
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Marica.
0: Città:
2: Pagliare del Tronto, provincia di Ascoli Piceno.
3: Quest'oggi siamo nella piazza di Pagliare, la piazza della chiesa di San Paolo di Pagliare del Tronto. Siamo in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche.
0: Età:
2: 49.
4: Che siamo, eh? Eccoli.
0: Cosa fai nella vita?
2: Faccio la collaboratrice in un'agenzia immobiliare.
5: Collaborare è una regola. Obiettivi precisi, valutazione corretta, collaborazione e il risultato è garantito.
0: Segno zodiacale:
2: Toro.
0: Materasso morbido o rigido?
2: Una via di mezzo.
6: Quindi né uno né l'altro.
0: Vodka o gin?
2: Gin.
0: Ballare o guardare chi balla?
2: Ballare, assolutamente.
7: Nessuno ti ha mai detto che balli come Ginger Rogers?
6: No.
7: Lo credo bene.
0: Un posto che vorresti visitare col tuo amore?
2: Gli Stati Uniti d'America, in particolare New York.
8: Siamo a New York, a fare lo struscio sulla quinta strada.
0: Mare o deserto?
2: Mare.
0: Cosa ti piace della tua vita?
2: Ma guarda, tutto. In realtà non posso lamentarmi di niente, sono molto felice e molto serena.
9: Mi piace quando tu sei felice.
0: Uscire o divano?
2: Divano.
10: Sul divano si possono fare tantissimi esercizi.
11: Mi piace come ridi.
12: E a me piace come mi fai ridere.
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Voglio salutare mio figlio Mattia, Simone, che è il mio compagno, e mia sorella Rosita, che vive a Bologna.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Sergio Cammariere, Tutto quello che è un uomo; Mauro Ermanno Giovanardi e La Cruz con Io confesso; Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: 3 per te su Radio Subasio.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Hai capito Marica? Brava Marica, è stata proprio lei, da Pagliare del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, a scegliere le tre canzoni che abbiamo sentito una dietro l'altra senza sosta. C'erano Mauro Ermanno Giovanardi con Io Confesso, Sergio Cammariere con Tutto quello che è un uomo e Rebecca Ferguson con Glitter and Gold. Tre canzoni che raccontano anche del gusto particolare e da intenditrice di Marica. Come lei, tutti potete scegliere le vostre di canzoni, quelle che sono più affini al vostro gusto, quelle che vi piacciono di più, quelle che raccontano la vostra storia, la vostra esistenza, che magari in qualche modo potete e volete dedicare a qualcuno. Come fare per diventare protagonisti dei prossimi appuntamenti, quelli che ci sono tutti i giorni su Radio Subasio? Beh, molto semplice, il 3 per te è tuo chiamando lo 075 80 60 oppure inviando un messaggio al 348 075 80 60 o ancora entrando nell'app di Radio Subasio ed andando nella sezione dedicata al 3 per te. Radio Subasio.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Avete capito qual è il titolo?
13: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Circa un anno fa usciva un album di Achille Lauro che si intitolava Comuni Mortali. Quest'anno ne è uscita una nuova edizione speciale, arrivata prima delle grandi date live. Questa è la title track di Comuni Immortali.

Rob Thomas e la loro Smooth su Radio Subasio. Vi rendete conto che ormai basta aprire la scatola dei cereali la mattina per sentirsi a un'asta di lusso? Sì, perché è successo in America. Un cornflakes è stato venduto online a $1,350 solamente perché la sua forma ricordava in maniera impressionante, cioè proprio paro paro, lo stato dell'Illinois. E la cosa incredibile è che questa roba ormai non ci sorprende più, perché negli ultimi anni ne abbiamo viste di cose simili. È stato venduto un po' di tempo fa un nugget di pollo che sembrava il personaggio di Among Us a decine di migliaia di dollari. È stata venduta una patatina che ricordava un gorilla famoso, diventata virale e finita all'asta. Il potere di internet, cioè si prende una cosa normalissima, le si dà una storia, la si fa girare sui social e si può trasformarla in un oggetto da collezione. A questo punto mi sa che da domani l'insegnamento che io prenderei: dobbiamo fare un po' più caso alla colazione, cioè guarderemo la colazione con occhi diversi, perché se trovi il cereale giusto magari hai trovato un tesoro. È proprio il caso di dire che il mattino può avere davvero

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Meravigliosa la canzone, così com'è meravigliosa la creatura di cui canta Gianna Nannini, ascoltata su Radio Subasio. Con questo successo del passato c'è anche Madonna con Sabrina Carpenter, invece adesso Bring Your Love.

0: talk about.
1: Ed è così che ci salutiamo, cari amici miei. Da Gloria Gallo è tutto. Grazie per essere stati insieme. Vi auguro un buon proseguimento di serata.
2: Radio Subasio.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
7: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
8: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
6: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
9: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
2: Oh, che forza!
0: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: 21.02 ed eccomi qua, buona serata, buon sabato sera amici, io sono Francesca Guaglietti insieme a voi nel weekend dalle 21 alle 24, prima collection insieme del 73, Edoardo Bennato, una settimana, un giorno.

E con Edoardo Bennato iniziano le tre ore insieme a me, Francesca Quaglietti. Ancora buon sabato sera, amici. Stiamo insieme fino a mezzanotte, come sempre nel weekend. Abbiamo tantissime cose da fare. Voi siete protagonisti di queste tre ore, a partire da questa primissima ora insieme, in cui appunto siete chiamati a rispondere all'argomento di questa sera. E questa sera, in questa prima ora, parliamo di crush impossibili. Mi spiego, di cotte irrealizzabili, mettiamola così, che abbiamo preso quando eravamo ragazzi, oppure che abbiamo tuttora per personaggi inarrivabili. Quindi cotte impossibili perché magari era un personaggio di fantasia, il protagonista di una serie TV, l'eroe di un anime, la misteriosa ragazza protagonista di un romanzo, un attore oppure di cui siete state sempre innamorate, o una cantante che avete amato fin da ragazzini. E magari con questo personaggio di fantasia oppure raggiungibile vi siete anche immaginati un'intera storia d'amore con tutti i particolari. Personaggi che a volte sembrano capirci quasi meglio di tante persone reali. Avevate il poster in camera oppure interviste guardate di nascosto, e c'era anche quella convinzione, credo, quando eravamo anche insomma un po' più piccoli, che tra milioni di persone potrebbe scegliere proprio me. Ecco, questo magari era il pensiero che abbiamo avuto un po' tutti, se solo avessimo la possibilità di conoscerla o di conoscerlo. E poi però ci sono anche altri tipi di cotte impossibili, quelle vere, quelle reali, di persone in carne ed ossa, magari la compagna di banco delle medie, il ragazzo incontrato ogni mattina sull'autobus, persone vicinissime eppure irraggiungibili perché non ci siamo mai dichiarati. E allora raccontatecelo, qual è stata la vostra crush impossibile? Un personaggio immaginario? Una celebrità? Il personaggio di un cartone, di un fumetto? O qualcuno che avete avuto accanto senza mai riuscire a dichiararvi? Ditecelo anche con un bel messaggio vocale al 348 075 8060 e tra pochissimo inizierò a farvi sentire, a salutarvi. Ma intanto si continua su Radio Subasio con Paola Iezzi, stessa direzione.

Un buon inizio, c'è anche Laura Pausini alle 22.14, questa è Radio Subasio, ci sono anch'io, Francesca, insieme a voi fino alla mezzanotte, ma ci siete soprattutto voi a rispondere all'argomento di questa sera. Si parla di amori impossibili, sogni irraggiungibili, la vostra crush, la cotta irrealizzabile, perché magari la cotta riguardava un personaggio immaginario, di un libro, di un film, di un fumetto, un cartone, oppure una celebrità. Quindi vi siete presi una bella cotta sia da ragazzini, da ragazzi, ossia tuttora per un attore, per un cantante, per un'attrice. Vi ho chiesto di dircelo al 348 075 8060. Rompo il ghiaccio con Marianna da Torre del Greco, che scrive: il mio sogno irraggiungibile, Stefano De Martino. Marianna, molte come te, grazie per averlo condiviso. E poi c'è Martina, un'altra donna, vediamo, dalla provincia di Ancona. La mia cotta impossibile è sempre stata Jack di Titanic. E in quel film mi sono innamorata perdutamente di Leonardo DiCaprio, ma quando lo vedo ora non trovo più niente di affascinante. Ma quando lo vedo ora non trovo più niente di affascinante.

assolutamente irraggiungibile. Oppure, perché no, anche una persona in carne ed ossa, ma a cui non avete mai dichiarato realmente il vostro amore, quindi è rimasto così un po' in sospeso. Condividete la vostra cotta impossibile al 348 075 8060. Fatelo anche con un bel vocale e tra poco continuo a salutarvi. Ma intanto, You Are the Best Thing About Me, ci sono gli U2.

0: Puro amore, c'è anche Zucchero su Radio Subasio alle 21:23. Questa sera si parla di cotte impossibili. Vi ho chiesto di condividere con noi il vostro amore impossibile, magari perché legato a un personaggio di fantasia, oppure insomma un VIP irraggiungibile, attore, attrice, cantante. E ci stanno scrivendo al momento tutte donne, però è impossibile che non ci sia un uomo in ascolto che non abbia avuto almeno una cotta impossibile. Anche in adolescenza, non so, ci scrive Nadia: la mia cotta impossibile è stata per Capitan Harlock. Nadia, come ti capisco, era un cartone animato, un 2D, però aveva veramente un fascino incredibile. L'ho amato anche io, tanto, grazie Nadia. Poi ci scrive Vale da Firenze: la mia cotta da adolescente era il calciatore Battistuta, ero pazza di lui. Sì, ricordo il biondone, capello lungo, insomma, sì, affascinante, non male. Grazie Vale per la tua condivisione. Sentiamo anche un vocale.
1: Ciao Francesca. Ciao. Sono Liliana da Cupra Marittima. Io 30 anni fa più o meno trovavo molto affascinante Francesco Giorgino e il suo stile minimal. Adesso che lo vedo un po' invecchiato come me, come un po' tutti, lo trovo ancora più affascinante.
0: Grazie cara, che bello, ci sono cotte che non passano con il tempo, anzi si rafforzano, è vero amore. Grazie, continuate a scriverci al 348 075 80 60 la vostra crush impossibile, quella cotta per personaggio di fantasia, libri, cinema, fumetti, cartoni, oppure per celebrità irraggiungibili, o anche personaggi in carne ed ossa però a cui non avete mai dichiarato il vostro amore. Viaggio Antonacci intanto.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo 2 prodotti Luxury
11: e teniamo lo scontrino.
12: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1/2 al 39/2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì!
16: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Radio Suvasio. Sembra strano anche a me.

0: Into Your Heart, ci sono anche Roxette su Radio Subasio, 21:44, ci sono Francesca, buon sabato sera amici, e ci siete voi a rispondere all'argomentino di questa sera. Si parla di cotte impossibili e arrivano anche i primi uomini a confessare la loro crush irraggiungibile, diciamo così. E c'è Roberto di Roma: il mio sogno proibito risale a quando avevo 11 anni e mi innamorai di Heather Parisi quando faceva Fantastico. Che bella, si muoveva anche in modo fantastico, davvero. Grazie Roberto. C'è anche Carmine da Salerno: ero e sono innamorato pazzo di Ornella Muti. Carmine, la metà del popolo italiano sarà stata innamorata di lei di sicuro. Grazie per la condivisione. E sentiamo anche un paio di vocali. C'è anche Alessia che, anche se esce un po' dal tema, condivide con noi una cosa importante.
1: Ciao, sono Alessia da Roma. Allora, io da piccolo ero sempre innamorato della donna che era in me, e oggi invece sono la donna che ho sempre desiderato, così me la vedo allo specchio, me la godo e ci sto sempre insieme. Siamo inseparabili. Un bacione.
0: Grazie caro, un abbraccio.
2: 40 anni fa, la mia prima cotta, Franco Gasparri, bellissimo. Ciao, buona serata, Nadia Urbino.
0: Ammetto che non conoscevo quest'attore, sono andata a cercarlo ora sul web e effettivamente è un bel tenebroso, un fascino d'altri tempi. Grazie Nadia. Continuate amici a condividere la vostra cotta impossibile, perché magari legata a un personaggio di immaginazione, quindi dei cartoni, di film, letteratura, oppure un personaggio, una celebrità, quindi attore, attrice, cantante, oppure perché no, anche in carne ed ossa, ma non siete mai riusciti a dichiararvi. La vostra cotta impossibile al 348 075 80 60. Fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale e tra pochissimo continuo con i saluti. Ma intanto su Radio Subasio arriva anche Lisa, Se piovesse il tuo nome.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Meraviglioso, ci sono anche Negramaro su Radio Subasio, 21:56, ci sono io Francesca, ma ci siete voi a scrivermi al 348 075 8060 e a rispondere all'argomento di questa sera. Si parla di cotte impossibili e ci scrive Francesco da Pompei: la mia cotta impossibile? Katy Perry. Mi dava vibes di adolescente nerd che non riusciva ad emergere e poi all'improvviso è esplosa la donna che era in lei con la sua canzone Last Friday Night. Molto bella Katy Perry, grandissima personalità. Ora mi dispiace Francesco, ma penso sia innamoratissima da quello che si vede dell'ex primo ministro canadese. Poi vediamo chi ci scrive. Alessandro di Rimini: anni fa sono stato folgorato dalla bellezza totale di Kelly LeBrock, la famosa signora in rosso. Beh, era super sexy. Poi c'è Antonino di Salerno: la mia cotta impossibile è scattata a gennaio 2024 per un politico donna. Ulala, non fa nomi. Mi ricordo senza sforzo tutto. Mai accaduta una cosa del genere. C'è del mistero, qui Antonino. Ti ricordi tutto perché qualcosa è accaduto? Oppure ti ricordi le tue fantasie a riguardo o di quanto eri innamorato? Ma non vogliamo sapere altro. Sentiamo anche un vocale. Chi c'è?
1: Buonasera Subasio, le mie prime due storie d'amore complicate sono state Lamù e poi subito dopo Crimi. Poi crescendo non è che siamo migliorati, anzi, che è arrivata Sigourney Weaver e poi Carmen Consoli, e poi lasciamo sta che è meglio. Buonasera a tutti da Andrea da Monterotondo.
0: Grazie Andrea. Tutti i maschi di una certa fascia di età che hanno visto Lamù credo se ne siano innamorati, anche perché si era abituati ai cartoni Disney e poi arriva lei improvvisamente in costume leopardato tutto il tempo, insomma è immaginabile. Grazie amici, continuate a condividere le vostre cotte impossibili perché magari riguardavano personaggi di fantasia oppure personaggi irraggiungibili. Ditelo al 348 075 8060. Fatevi sentire anche con un bel vocale, dopo le 22 continuo a salutarvi. Intanto c'è Safe con Tu mi piaci tanto.
2: Tu

0: E con Safe su Radio Subasio arrivano anche le 22 passate da 2 minuti. Radio
1: Subasio. Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
0: E si continua sempre insieme a me, Francesca Quaglietti. Buon sabato sera, amici. Vi faccio compagnia fino a mezzanotte e arriva anche la seconda collection insieme dall'84. C'è Mike Francis, Survivor.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Vietato morire, c'è anche Ermal Meta su Radio Subasio, 22 passate da 11 minuti e siamo arrivati all'ultimo spazio, insomma, che chiude l'argomento di questa sera, quindi sto per leggere i messaggi in chiusura appunto del tema. Vi ho fatto questa domandina: qual è stata la vostra crush, la vostra cotta impossibile, magari per un personaggio di fantasia oppure in carne ed ossa, ma a cui non siete mai riusciti a dichiararvi? Vediamo chi ci scrive. C'è Tizi: quanti sogni con il poster davanti agli occhi di Miguel Bosé. Grazie Tizi, è davvero bello. E poi vediamo chi c'è. Simona: la mia cotta impossibile è nata a 20 anni con la prima puntata di ER, Medici in prima linea. Il bello è che ancora c'è. Indovinate per chi? Per il mito George Clooney. Grazie Simona. Sentiamo anche le vostre voci.
1: Buonasera Francesca.
0: Ciao cara.
1: Asia dalla provincia di Siena. Allora, io ne ho tante di crush impossibili e una di queste è Lorenzo Salvetti, che è appunto uno dei finalisti appunto di questa edizione di E Niente. Appena l'ho visto mi sono rimasta subito colpita.
0: Grazie cara, ciao Asia.
2: E io ne ho due di amori impossibili. Una è Monica Bellucci e l'altra Sabina Salerno. Uno l'opposto dell'altro, due bellissime donne. Ciao Maria del Senigallia, buona serata.
0: Splendide entrambe, ciao.
3: Buonasera a tutti, sono Luca da Udine. Allora, la mia crush attuale è una donna che secondo me è bellissima, oltre ad essere una bravissima attrice, ed è Matilda De Angelis.
0: Beh, bella e brava ed è innegabile, ma poi ci sono anche... scusa, ho stoppato all'inizio il prossimo messaggio perché lo introduco, perché ci sono anche quelle cotte impossibili che però riguardano persone in carne ed ossa, riguardano persone a cui non abbiamo mai dichiarato il nostro amore, l'abbiamo tenuto per noi. Sentiamo.
4: Ho avuto una cotta per una ragazza che quando stavo alle elementari, poi anche alle medie, e non ho avuto il coraggio, mi sono dichiarato adesso, ma ovviamente dopo tanti anni, avversi contatti, perché poi ho cambiato città e via dicendo, il pensiero è sempre rimasto lì, a quello che poteva essere e non è mai stato. Giuseppe da Salerno.
0: Giuseppe, che grande amore deve essere stato, davvero, grazie per averlo condiviso. Grazie a tutti gli amici che ci hanno scritto al 348 075 8060. Potete continuare ad utilizzare questo numero, ma questa volta i vostri messaggi dovranno diventare romanticissimi, perché alle 22:30 più o meno inizierà Per un'ora d'amore, quindi iniziate ad inviarci le vostre richieste attraverso un bel vocale d'amore, ma tra pochissimo ricorderò tutto. Intanto c'è Salda Vinci, per sempre sì.

epica, grande amore, c'è anche il volo a Radio Subasia alle 22:23, ci sono io Francesca e tra pochissimo ci sarete voi innamorati con le vostre richieste per un'ora d'amore che avrà inizio alle 22:30, minuto più minuto meno, e allora fatevi subito avanti al 348 075 80 60, mandateci le vostre richieste romantiche a questo numero, fatelo con un bel vocale in cui scegliete il brano che è legato alla vostra storia d'amore, quindi ci dite autore e titolo, aggiungendo una frase romantica, anche qualcosa di semplice, e naturalmente senza dimenticare i vostri nomi, entrambi sono importanti. Fatelo adesso, fate sentire le vostre voci e mandateci i vostri vocali d'amore al 348 075 80 60, e nel corso della serata di Per un'ora d'amore cercheremo, se possibile, di accontentare tutti gli innamorati in ascolto. Tanto Michael Bublé, Hold On.

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: E si inizia ad Olbia per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio. Questa sera, come sempre, nel weekend, insieme a me Francesca Quaglietti. Buon sabato, amici, buon sabato a tutti gli innamorati, innamorati, ma anche a semplicemente i romantici in ascolto. Ci aspettano tantissimi classici d'amore e tanti richiesti da voi, come questo primissimo brano che è stato scelto al 348-075-8060 con un bel vocale. Ricordo che potete mandarci le vostre richieste, appunto, anche con la vostra voce, indicando il brano che è legato alla vostra storia, aggiungendo una piccola dedica, anche una cosa molto semplice purché nasca dal vostro cuore, e aggiungendo naturalmente i vostri nomi, entrambi sono importanti. Sentiamo subito la prima innamorata. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Nadia, telefono da Nardi. Vorrei dedicare al mio amore Maurizio Just the Way You Are, cantata da Billy Joel.

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi.

0: Tiziano Ferro con L'amore è una cosa semplice, e sarebbe davvero semplice, siamo noi forse a complicarla a volte. E si continua con Per un'ora d'amore su Radio Subasio alle 22:41 minuti. Si continua con un'altra richiesta, arrivataci al 348-075-8060. Sentiamo il prossimo vocale.
1: Ciao, volevo fare un saluto alla mia dolce metà Alessandra e dedicargli L'amore non mi basta di Mamarrone. In bocca al lupo.

0: Holder, c'è anche George Michael su Radio Subasio per un Rad Amore quando mancano 10 minuti alle 23 e si continua insieme a Francesca. Buona serata e insieme a voi alle vostre bellissime richieste. Continuate a inviarci i vostri vocali romantici in cui scegliete il brano da dedicare al vostro lui, alla vostra lei e che ci parla della vostra storia. Fatelo anche adesso al 348 075 8060. Come ha fatto la prossima innamorata? Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Francesca e vengo da Salerno. Voglio dedicare una canzone d'amore splendida che è stupendo fino a qui di Alessandra Amoroso. Carmine, ti amo tantissimo.

La mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: Un amore da favola, c'è anche Giorgia su Radio Subasio, mancano pochi minuti alle 23, si continua con un'altra bella richiesta arrivataci sempre da WhatsApp. Sentiamo il prossimo vocale.
1: Buonasera, un brano per Nadia, il mio amore, io sono Maurizio da Terni. Una lunga storia d'amore, grazie e buona serata anche a voi.

0: Una lunga storia d'amore romanticissimo, Gino Paoli, alle 23 passate da un minuto. State ascoltando Per un'ora d'amore che vi fa compagnia insieme a me, Francesca Guaglietti, come tutti i weekend dalle 21 fino alle 24, Per un'ora d'amore dalle 22:30 come tutte le sere. E ci stanno arrivando tantissime richieste al 348-075-8060, ma arriva adesso il momento, a quest'ora, della storia d'amore della serata, che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Questa storia ce l'ha scritta Pietro, che condivide con noi la sua vita, il suo amore con Cristina, entrambi della provincia di Ancona, e festeggiano il loro 24esimo anniversario di matrimonio. Tanti auguri a voi anche da noi. 24 anni insieme e 18 ci scrive, passati fianco a fianco anche sul lavoro, gestiscono ogni giorno insieme il loro ristorante. E Pietro dice: non so come abbiamo fatto a continuare ad amarci, sinceramente ce lo chiediamo spesso tutti e due, perché, dice, lavorare insieme non è semplice, ovviamente giornate storte, momenti anche di stress forti, e spesso, dice, si torna a casa senza nemmeno avere la forza di parlarsi. Eppure, in mezzo a tutto questo, loro sono rimasti lì. Magari, scrive, a volte sono stati più distanti, si sono persi in questa stanchezza, ci sono stati periodi in cui sembravano essersi allontanati, però ogni volta in qualche modo si sono ritrovati e hanno costruito una famiglia, perché hanno un figlio ormai grande di cui sono orgogliosissimi, anche se hanno un piccolo rimpianto che ogni tanto riaffiora. Non sono riusciti a dargli un fratello, una sorella. La vita, dice, che li ha portati a lavorare tanto e certe decisioni sono scivolate via con il tempo, ma oggi si guardano indietro e vedono soprattutto tutto quello che hanno costruito insieme. E Pietro vuole far arrivare alla sua Cristina queste parole: nonostante tutto, dopo tutti questi anni, io sceglierei ancora te, perché sei stata la mia compagna nella fatica e nella felicità, e se siamo arrivati fin qui è perché abbiamo scelto noi, sempre noi, anche nei giorni peggiori. Auguri, amore mio. Per loro Ivano Fossati, la costruzione di un amore.
1: La costruzione di un amore spezza le vene delle mani.

0: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Sumasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Continuano le emozioni su Radio Subasio perché state ascoltando Per un'ora d'amore, come tutte le sere dalle 22.30 fino a mezzanotte. Buona serata, buon sabato questa sera insieme a me, Francesca, come tutti i weekend, ma soprattutto insieme alle vostre romanticissime richieste che vi invito a continuare ad inviarci al 348 075 80 60. Potete fare la vostra scelta del brano romantico anche attraverso un bel messaggio vocale, come ha fatto la prossima innamorata che sentiamo subito. Lei si chiama Fra, ci ha detto soltanto questo e ha scelto Ti sposerò perché per il suo Giulio. Sentiamola subito.
3: Ciao Radio Subasio, vi mando questo vocale per dirvi che purtroppo Giulio è l'amore della mia vita, ma lui non capisce. Io vorrei legalizzare il nostro amore, vorrei diventare sua moglie, ma lui non capisce. Lui continua a essere ancorato ai suoi vecchi retaggi, alla paura di essere una famiglia. Vi prego, voi magari potete convincerlo a farmi la proposta.

Continuiamo ad emozionarci su Radio Subasio grazie a Per un'ora d'amore. In arrivo un'altra richiesta, sempre da WhatsApp. Sono Angelica di Napoli. Voglio dedicare a mio marito Enrico, che è in auto qui con me e a cui vorrei fare una sorpresa, Un qualunque posto fuori e dentro di te di Gatto Pancieri, la canzone che abbiamo scelto 34 anni fa

0: Amaro, ci sono i pinguini tattici nucleari a Radio Subasio 23:34. Siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Per un d'amore e si continua con un'altra richiesta, sempre arrivata da WhatsApp. Sono Monica, volevo dedicare a Jacopo Tango di Tananai. È la canzone che ascoltiamo ogni mattina insieme prima di andare al lavoro.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Per un'ora d'amore con Subasio.
4: Continuano le emozioni su Radio Subasio, grazie a Per un'ora d'amore, insieme a me fino a mezzanotte, Francesca Guaglietti, buon sabato sera amici e insieme alle vostre meravigliose richieste che ci stanno arrivando al 348 075 8060. Continuiamo con un altro messaggio. Ci ha scritto Davide: vorrei dedicare a mia moglie Livia la canzone L'essenziale di Marco Mengoni. Siamo in viaggio per tornare a casa insieme e voglio dirle: sei il mio posto sicuro

0: Shallow, Lady Gaga insieme a Bradley Cooper, romanticissimi, e continua così per un'ora d'amore con questa ultima richiesta su Radio Subasio, almeno per questa sera. Non è stato possibile per motivi di spazio, come sempre, accontentare tutti gli innamorati in ascolto perché siete tanti, ma per un'ora d'amore c'è tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24, quindi è sempre possibile provare. E allora si continua con appunto l'ultima richiesta di questa sera. Sono Flavio, vorrei dedicare Devastante di Holly alla mia compagna Veronica. Vi stiamo ascoltando e voglio farle una sorpresa.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

dolcissima spaccacuore di Samuele Bersani dal 1995, brano che chiude Per un'ora d'amore di questo sabato sera. Mancano 6 minuti a mezzanotte e prima di darvi la mia buonanotte e di salutarvi con l'ultimo brano di Per un'ora d'amore, faccio il mio solito riassuntino e vi ricordo che tutte le sere è possibile partecipare a Per un'ora d'amore dalle 22.30 fino alle 24, scrivendoci, mandandoci le vostre richieste al 348-075-8060. Come avete sentito stasera, lo potete fare anche attraverso un messaggio vocale in cui scegliete il brano romantico che è legato alla vostra storia d'amore, aggiungendo una breve dedica senza dimenticare naturalmente i vostri nomi. Oppure c'è un altro modo veramente facile, molto rapido, per prenotare il vostro brano: fatelo attraverso l'app di Radio Subasio. Se non l'avete ancora scaricata, è scaricabile dal web in modo gratuito. All'interno trovate tantissime sezioni a cui, insomma, grazie alle quali partecipare ai vari programmi di Radio Subasio, tra cui Per un'ora d'amore. Compilando i form potete appunto prenotare il vostro brano. L'importante è pensarci con un po' di anticipo. Altra cosa veramente bella e super romantica che potete fare: scriveteci la vostra storia d'amore. Raccontatela all'email redazione@radiosubasio.it. Bene, riassuntino fatto, quindi io, Francesca Quaglietti, mi fermo qua e vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino a quest'ora. Restate con noi ovviamente, perché tra pochissimo avrà inizio il Radio Subasio Disco Club, come tutti i sabato sera, quindi tra pochissimi minuti 2 ore di musica mixata da Davide Berton. Mentre io, come Cenerentola, vi saluto, 4 minuti alla mezzanotte. In arrivo c'è Cyndi Lauper con Time After Time e vi auguro una dolcissima notte con quest'ultimo pensiero di Ferzan Ospitek. Ho imparato che nei sentimenti siamo guidati da leggi misteriose, forse il destino o forse un miraggio, comunque qualcosa di imperscrutabile e inspiegabile, perché in fondo non esiste mai un motivo per cui tu ti innamori. Succede e basta, è entrare nel mistero, bisogna superare il confine, varcare la soglia.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali. Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club.